0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:06.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

La stupenda voce di Laura Mvula, sono Franz Di Maggio, The Ladies Man. Lei britannica di origini St. Kitts, in mezzo all'oceano Atlantico, con una bella storia, prima iniziata nei cori a cappella e nei cori gospel e poi cresciuta sempre di più professionalmente fino a diventare veramente una star del suo genere. Dopo Laura Mvula, cosa abbiamo in programma? Beh, abbiamo in programma niente po' di meno che Le Dizzy. Le Dizzy, che viene da New Orleans, ci propone la sua I Blame You.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Musica nuova on Ladies Man, sono Franz Di Maggio, questi erano i Loaded Honey con Lessons. Abbiamo imparato a conoscere anche della musica nuova quest'estate, evidentemente. Non nuova invece la voce di Lisa Bassanger, Riders on the Storm, un pezzo famosissimo che lei interpreta in questo modo.

Come si può trasformare un pezzo psichedelico in jazz? Riders on the Storm è la versione della cantante tedesca Lisa Bassange, e sono Franz Di Maggio e questa è Ladies Man. Buon ascolto con la nostra musica, noi andiamo invece in Francia a cercare Louise Vertigo. Encore un jour.

E lei aveva collaborato, tra le altre cose, anche con Kid Loco, per poi invece portarsi su un'area più ambient, meditativa, e quindi è un po' passata, diciamo, a una forma più, come avete sentito, anche molto molto minimalista. Bene, noi andiamo a chiudere il nostro Ladies Man di quest'oggi con un altro personaggio che invece viene dagli States. Lei si chiama Lindsay Webster, è una jazzista, rhythm and blues and pop singer americana, attiva ormai da oltre una ventina d'anni. Lei è nata nella zona di New York, esattamente a Woodstock, e da bambina suonava il violoncello, per poi appunto dedicarsi invece alla musica, diciamo, più jazz pop, ecco, potremmo definirla così. E con questo pezzo di Lindsay Webster, che si intitola Love of Your Life, qui con Nathan East, noi siamo arrivati al termine anche del nostro Ladies Man. Da Franz Di Maggio, come sempre, take care of you and happy music.

0: la farmacia del paesino, il dottore del paese, il dottore deve astentarsi un attimo, ci lascia il tirocinante. Dicevo, mi raccomando, cercate a San Campana. Dice, sì, sì, si preoccupi, dottore. Dopo una mezz'ora ritorna, dice, allora come è andata? Dice, guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria a fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice, poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria, e io ho fatto prendere 30 gocce di valium. 30 gocce di valium, e va la dissenteria. Ma, scusa, ma che cazzo c'entra il valium? Dice, ma perché? Ma non è un calmante. Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo, vabbè, lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre va al lavoro, incontra il signor Giovanni. Guarda, gli fa, signor Giovanni, come va? Mi cago ancora addosso, però non mi importa niente.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 2:43 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calcedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calcedonia, le tue forme ancora più belle.
3: Sono le 3:02.
4: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro Sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
1: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. Tre idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Čeferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
6: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Povedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
7: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di... parliamo di persone sfollate.
6: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: From 7VA.FM, Orito Radio, All Gode. From 7VA.FM, Alt Radio, All Gode. From 7VA, Fene, Alt Radio, All Gode. From 7VA.FM, Alt Radio, All Gode. From 7VA. FM / / Alter Radio, Algo Day.
9: From 7VA FM Alter Radio, Algo Day.
8: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day.
10: From 7VA.FM Alter Radio, Algo Day.
8: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day. From 7va.fm/LTRadio.
11: E questo l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione di 7va.fm. Le alte radio trasmettono Algo Day, trasmissione che è partita nel febbraio 2024 e che tutti i giorni tiene compagnia tutti coloro che la seguono e sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronzoli e troppe introduzioni. Parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magali, ci sei Magali? Ciao.
12: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di 7VA, ciao a tutta la redazione. Io sono Magali e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito, Chico.
11: Grazie a te, Magali con l'accento sulla I, perché è una sì, che c'ha l'accento, ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi
12: infatti
11: è qui che è valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema, invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente Magali con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
12: sì,
11: no?
12: Sì.
11: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché a volte si dice l'artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
12: Sì, infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare. Ho avuto molto tempo per stare con me stessa. Non so se questo è un bene o un male, ovviamente. E praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare, e quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio modo, metodo comunque di comunicazione, e mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale, tipo in un cinema o in teatro, per strada, ma comunque le conoscenze, che siano in amicizia oppure che possano sfociare in qualcosa di più, avvengono tramite social. E quindi Delivery per me, giustamente come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio, dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, insomma è tutto molto così virtuale, e quindi è nato Delivery, che poi anche mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare c'è uno scambio di foto e magari si fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po' diciamo così addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè sei bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini, insomma. E questo è il è Delivery.
11: E beh, una volta c'era il tragitto casa chiesa, che ne so, adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? E vabbè, è questo il mondo che cambia. Del resto, scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale. Però poi dopo c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie,
12: infatti vedevo delle cose su TikTok dove magari si era dato il primo appuntamento e magari dice ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa, e quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti
11: comunque attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magali con questa sua Delivery.

più in della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo subito alla numero 6, Steve Aoki, Sam Feld e Sandra con questa I'm Going Out, numero 6.

fino in fondo naturalmente questa I'm Going Out con Nile Rodgers a dare i suoi sapienti consigli, posizione numero 6, ma siamo già al 5 con Gabri Ponte, strapazzata questa da Balzanelli, Jerry e Michelle, per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia.

Michelle per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia. Naturalmente la firma è quella di Gabri Ponte, posizione numero 5 per l'aggiornamento di questa settimana. Ci spostiamo in apertura di Zona Poker, dove c'è una ex numero 1 firma.

0: d'accordo.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
2: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: 7 va, sfoglia dove andare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

0: Aqui nós vemos plantas de todos os modelos da América Latina, tá, gente? Isso aqui são plantas famosíssimas no mundo inteiro. E até outros planetas também, tá, gente? Isso aqui, um chá disso mata pessoas, tá? Dessa aqui já cura visão, quando a pessoa não vê, no caso. E essa daqui é a mais importante. Essa aqui você engravida, da folha mesmo você toma um chá e já engravida, é uma coisa louca.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Dove siete in questo momento? In Italia o all'estero? Beh, non ha importanza, perché ho intenzione di iniziare questa puntata teletrasportandoci tutti a Sanremo, ridente cittadina della Liguria, nota un tempo solo per il casinò, oggi soprattutto per la kermesse musicale nata nel 1951. E su questo evento non mancano notizie curiose, ma non è di Sanremo che vi voglio parlare. Vi voglio parlare di un improbabile duetto che nell'anno 1969 si esibì proprio sul palco del festival, che all'epoca si svolgeva al casinò. E il duetto era composto dalla cantante romana Gabriella Ferri e un giovanissimo Stevie Wonder, con il brano Se tu ragazzo mio, scritto da Gabriella Ferri, caratterizzato da un mix di rhythm blues, folk e arrangiamenti un po' barocchi. Mentre Gabriella Ferri canta, Stevie Wonder sta nell'ombra a suonare l'armonica, poi a un certo punto entra in scena ed esegue alcune parti di questo duetto con grande ritmo e un accento molto molto English. Esibizione da flop, arriverà ultima a quell'edizione del festival, però rinfresca l'interesse del pubblico verso questa cantante Gabriella Ferri, che è una grande voce del folk italiano, piena di talento, di passione, e che ha saputo creare una sua originale contaminazione di stili con un forte richiamo alle radici popolari della musica. Ed è in questa puntata io voglio rendere omaggio proprio a lei, al suo timbro vocale speciale che spinge all'estremo anche sul piano interpretativo. Di solito inizia sempre un po' depressa, poi si solleva, poi parla con un sussurro e alla fine lascia sempre l'ascoltatore stecchito da queste, da impennate improvvise della voce, quasi un ruggito dell'anima. Ma anche sul resto, non solo vocalmente, è stato un personaggio anticonformista in tutto e si capiva già solo dal modo di porsi sul palco. Beh, a questo punto direi che vale la pena di farci un tuffo all'indietro e ascoltarci questo insolito duetto sanremese. È un brano d'epoca, spero che lo apprezzerete, ma vi chiedo pazienza se si sente un po' di fruscio di sottofondo, d'altronde è un pezzo di antichità, ma rende bene la patina del tempo trascorso. Quindi a voi un pezzetto di Gabriella Ferri e Stevie Wonder in Se tu ragazzo mio.

Di nuovo amici per questo ricordo della voce di questa grande artista. Un percorso complesso è quello di Gabriella Ferri, con alcuni anni al bagaglino, dove sviluppa il suo piglio teatrale e clownesco. La società dei Magnaccioni, RKRT Rabino, Lego del Core, Barcalorolo Romano e Te Possino da Tante Cortellate sono alcuni dei titoli dei brani del suo periodo fra gli anni 70 e 90. Ma poi Renato Rascher, che la invitò a Senza Rete sulla Rai, dove lei si esibì in una potentissima performance dal vivo di Rosamunda, una polca anni 20. E poi fece la coprotagonista di due varietà televisivi diretti da Antonello Falqui, scritti da Pier Francesco Pingitore, in particolare Dove sta Zazà del 1973, che la vede a fianco di artisti e comici come Pippo Franco, Enrico Montesano, Ernesto Lionello, Pino Caruso, ed è il suo momento in cui esprimerà al meglio la sua personalità. E già solo dalla sigla di Dove sta Zazà, che ripropone un noto brano napoletano risalente addirittura al 1946. E allora ecco un pezzettino, giusto come promemoria, nel momento culminante del finale travolgente di Dove sta Zazà. Ritorniamo fra 30 secondi.

passeggiare. C'era la banda di pignatari che suonava il parzifallo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente.

quando si parla di Gabriella Ferri, dove sta Zazà, è forse il brano che più facilmente si abbina a lei e alla sua caratteristica vocalità. Ma per completare questa puntata, come vero secondo ascolto, ho invece scelto di sentirci insieme per intero un altro brano. Ho scelto Sempre. È una struggente canzone composta da Mario Castellacci e Franco Pisano ed è una ballata malinconica che ispeziona a fondo il sentimento della nostalgia e del tempo perduto con alcuni versi iconici. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. È bella metafora questa della vita che passa. La metafora della vecchia canzone che viene dimenticata quindi è doppiamente memorabile perché messa in bocca a Gabriella, i cui dischi proprio in quel momento stanno offrendo un contributo decisivo per salvare le canzoni del popolo, riportandole in vita e sottraendole alla polvere dell'oblio. E allora salutiamoci, dai, con questo brano dolce e malinconico della regina della canzone romana, Sempre, di Gabriella Ferri.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
3: Sono le 3:49 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

tuo in qualche maniera. Noi che in redazione siamo sempre in affanno, sempre pelo pelo, sapere che secondo i suoi calcoli da qualche parte siamo in anticipo, non so per quale alchimia, qualche fuso orario particolare, qualche fase lunare, non lo so. Però il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da 5 Catenacci sullo starter di puntata. Un aggiornamento decisamente ghiotto, perché è quello che contiene la più alta new entry della settimana. E allora, nuovo ingresso di zona 23 firmato da Sonny Fodera con Li Bianca.

alle luci in discoteca, perché questa Sei Mio è tutta quanta da interpretare. Beh, fa sognare nel testo che non è complesso, però insomma, una Marty Twerk che ti dice sei mio, insomma, apre le possibilità al

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4:20.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: C'è stato uno che 3 volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme. A un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice: guarda, tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa: oddio, mio marito, riscappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo, che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda gli fa: ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno 3 volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 4:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

su 16 Radio, DJ K presenta, Non è la Trap.

0: c'è un bambino che è in giro per il quartiere. A un certo punto passa davanti a una casa d'appuntamenti e vede Scinsignore. Come vuoi, gli fa così: ah, io lo so che stavi a fare lì dentro. Questo ti vergogna, gli fa: senti ragazzi, se non dici niente a nessuno ti regalo 50 euro. E il ragazzino fa: dai, metta la mano così, questo pia 50 euro e gli dà. E il ragazzino comincia a camminare per il quartiere, a un certo punto fa il giro del palazzo e vede sto signore che sta entrando dentro al portone. Gli si avvicina e fa così: ah, e mo sto pure indo abiti. Allora lui fa: guardate prego, ti do altri 50 euro se non dici niente a nessuno. Il ragazzino: dai, metta la mano così, e questo gli dà altri 50 euro. Mo sto ragazzino è l'ora di pranzo, via, e torna a casa. Quando torna a casa gli racconta tutta la madre. La madre va su tutte le furie e fa così: non si fanno queste cose, adesso andiamo in chiesa e ti vieni a confessare. Pia il ragazzino per mano e lo porta in chiesa. Lo porta dentro al confessionale, apre la porticina e lo fa entrare. Gli chiude la porta e il ragazzino si mette a sede. In quel momento arriva il prete, apre lo sportelletto. Come apre lo sportelletto, il ragazzino gli fa: ah, e mo sto pure andando lavori.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Allora, una pattuglia di carabinieri interviene sul luogo di un efferato omicidio. Insomma, arrivano sul posto, trovano una strage, chiamano subito un centrale, risponde il maresciallo, fa: bene, com'è la situazione là? Allora il carabiniere fa: niente, siamo arrivati sul posto, la moglie ha ucciso il marito, gli ha dato 12 coltellate, gli ha sparato 2 volte, gli ha tagliato la testa e gli ha dato fuoco. Allora uno fa: madonna, una cosa assurda, ma la motivazione? La moglie ha detto che il marito è entrato in cucina mentre lei lavava per terra. Madonna, questa è una pazza totale. Vabbè, ma l'avete arrestata? Ancora no. E che stanno aspettando? Stanno aspettando di asciugare il pavimento.
1: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via Danone.

0: Sono le 5 e 7 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

0: Se te va GR Brasita!
1: JR Publicidade.
2: Due minuti, un libro.
3: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti Un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed ecco l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 5 e 51 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde per Next Generation, che ha tra l'altro tutta quanta una sua gamma cromatica particolare.

No answer. In zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Novel Lane. Al 20, un nuovo ingresso di 7 giorni fa, che dalla posizione 24 si porta in 20.

Posizione numero 8 più 2 sul rullino di marcia dalla decima piazza dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta dove incontriamo le note numero 1 della scorsa settimana. E allora Coffee Halo arriva a Brenda James. Next.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 24 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock.
6: Siete va? Digital Radio.
5: Music Clock. Allora esate il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti. Estate! Un libro.
2: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
3: From 7VA.FM, Orito Radio, All Gode. From 7VA.FM, Alt Radio, All Gode. From 7VA. Alte Radio, Uncle Day.
4: From 7BA FM LT Radio, Uncle Day.
5: From 7BA FM barra diagonal Alte Radio, Algo Day.
6: From 7BA FM Alte Radio, Algo Day.
7: From 7BA FM barra Alte Radio, Algo Day.
8: From 7VA.FM Nauch Radio, All Good Day.
9: From 7VA.FM/LT Radio, All Good Day. From 7VA.FM/LT Radio.
10: E questo è l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione di 7va.fm. Le alte radio trasmettono Algo Day, trasmissione che è partita nel febbraio 2024 e che tutti i giorni tiene compagnia tutti coloro che la seguono e sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronzoli e troppe introduzioni. Parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magali, ci sei Magali? Ciao.
11: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di 7va, ciao a tutta la redazione. Io sono Magali, e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito, Chico.
10: Grazie a te. Magalì con l'accento sulla I, perché è una sì, che c'ha l'accento, ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi
11: infatti
10: è qui che è valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema, invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente Magalì con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
11: sì,
10: no?
11: Sì.
10: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché a volte si dice l'artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
11: Sì, infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare. Ho avuto molto tempo per stare con me stessa, non so se questo è un bene o un male, ovviamente. E praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare, quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio metodo comunque di comunicazione, e mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale, tipo in un cinema, un teatro, per strada, ma comunque le conoscenze, che siano in amicizia oppure che possano sfociare in qualcosa di più, avvengono tramite social. E quindi Delivery per me, giustamente come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio, dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, è tutto molto così virtuale, e quindi è nata Delivery, che poi anche mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare c'è uno scambio di foto e magari si fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po' diciamo così addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè sei bello, bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini, insomma, e questo è è Delivery.
10: Una volta c'era il tragitto casa chiesa, che ne so, sì. Adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? E questo è il mondo che cambia. Del resto, scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale. Però poi dopo c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie.
11: Infatti perché vedevo delle cose su TikTok dove magari inizierà sul primo appuntamento e magari dice: ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa, e quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti
10: comunque attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magalì con questa sua Delivery.

0: Viveri di Magalì, vi ricordo che ce l'abbiamo in telefonica, non vediamo l'ora di ospitarla proprio tridimensionalmente qua in studio, però l'importante però l'importante è per il momento portarti e portare la tua musica alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Quindi vabbè, abbiamo già spiegato prima il testo, l'abbiamo annunciato, in effetti ci sono queste citazioni bello impossibile verso la Nannini, quindi molto particolare, curato in ogni dettaglio, però sei stata anche aiutata negli arrangiamenti, giusto?
1: Sì, sì, sono stata aiutata da un mio caro amico musicista. Quando gli ho presentato il progetto, ovviamente io ero impossibilitata nel raggiungerlo, però facendo un po' l'equilibrista ho raggiunto Flavio Loponte, questo mio amico che ha una mansarda adattata e arrangiata a me in studio di registrazione, che mi ha curato gli arrangiamenti. Insieme abbiamo creato insomma questa canzone.
0: E beh, una tana magica che ha partorito questo pezzo particolare, però dalla regia mi dicono che abbiamo un altro pezzo da ascoltare, noi l'abbiamo già un attimino assaggiato, anche questo è molto particolare, molta attenzione per il testo, e questo qui si intitola invece Lascia stare, no? Dove c'è questo prendere armi e bagagli, baracche e burattini, così come si dice quando è che finisce una storia, no? C'è questa cosa particolare perché è quasi inusitato, no? Inaspettato, non concepito, perché prima c'è se l'amore scocca veramente è qualcosa di assoluto, di insostituibile, di irrinunciabile, e poi le cose cambiano.
1: È vero, e poi bisogna fare i conti con la realtà e dire vabbè, lascia stare, è stato bello finché è durato, amen, arrivederci e magari ci vediamo in una prossima vita.
0: Sono incoerenze, delusioni che davvero mal si concepiscono, no? Io dico che le cose dovrebbero durare, cioè l'amore è per sempre, poi veniamo sempre smentiti perché magari uno approfondendo prende anche lui la decisione, però diciamo la prende sempre quella persona un po' più incoerente, un po' più con la testa pazza, secondo me, che non ha abbastanza carattere, però vabbè, ce ne sono i soggetti di questo genere. E allora cosa vuoi dirci? Questo pezzo invece come è nato? È nato su una autobiografia, su un'esperienza autobiografica?
1: Sì, è nato su un'esperienza mia, dove comunque c'è stata una chiusura di una relazione, però io sono sempre per il positivo, nel senso che ogni fine secondo me ci riserva un inizio, quindi è anche una canzone di rinascita, perché per me bisogna sempre ricostruirsi, quindi come dicevi tu, se i rapporti ormai oggi come oggi sono così molto superficiali, alla fine se non stai bene in una situazione è inutile insomma prolungarsi, quindi amichevolmente ognuno prende le proprie strade e poi magari domani ci possiamo riservare qualcosa di migliore.
0: Si dice vai.
1: È una canzone di rinascita, ricostruirsi sempre, ovviamente pensare sempre che ci sia dietro l'angolo qualcosa di bello, senza battersi, senza comunque, perché queste cose possono essere anche, diciamo così, traumatiche.
0: Si dice finché c'è vita c'è speranza, bravo, si chiude bravissimo. Una porta, si apre un portone, tutte queste cose che ci aiutano molto nei momenti di difficoltà. Io aggiungo che la vita va vissuta e a volte non siamo stanchi di vivere, ringraziando Dio finché ce la dà, perché siamo spinti soprattutto da un'energia che è la curiosità. Certe volte, no, siamo sorpresi a pensare adesso voglio vedere proprio come va a finire. Certo che
1: sì.
0: Non siamo nemmeno eterni, quindi abbiamo anche un tempo in cui consumare le mosse giuste, però noi adesso sentiamo questo pezzo interessantissimo, anche questo, quindi eccola qui Magalì con Lascia Stare.

0: stare, non pensare alle cose che mi hai detto. Lascia stare, senza me tu sarai più contento.
1: Beh, gustosa anche questa Lascia Stare. Abbiamo realizzato una bellissima doppietta con due bei pezzi firmati ambedue da Magalì, che abbiamo il piacere di avere in telefonica. Magalì, più che una promessa e una minaccia, torneremo ad essere elementi di disturbo e continueremo a interpellarti perché vogliamo sapere tutto di te. L'ultima domanda, perché abbiamo fatto tardi, perché sei una che grazie a Dio è di buona compagnia e parla parecchio. La domanda con il live: hai avuto esperienze, come le vivi, il palco, sì, che ti dice?
2: Sì, io ho avuto esperienze comunque con i live, ho fatto molte serate di piazza, ho fatto anche Miss Italia in Basilicata, la cantante, ho fatto la cantante del tour in Basilicata. I live per me sono sempre emozionanti, e ovviamente ho sempre c'è sempre quel timore di sbagliare, di fare gaffa, però è l'adrenalina che poi alla fine ti porta ad amare quello che è la musica e comunque l'approccio anche con gli altri, perché comunque ti trovi a cantare di fronte a un pubblico a cui puoi piacere oppure no, però comunque già il fatto di creare una connessione di emotività vita e quant'altro ti fa sentire viva.
1: Eh beh, il senso del live, tra l'altro abbiamo citato la Basilicata, terra che è quella delle mie origini, quindi fai centro nel mio cuoricino, perché appunto Magalì è lucana. Lucana più precisamente di dove?
2: Io sono di Ferrandina, in provincia di Matera.
1: Benissimo, quindi insomma la Basilicata lo sappiamo, la terra con due mari e tutte le sue particolarità. Sì. Benissimo, tanto torneremo, ripeto, ad averti con noi nel corso di qualche altra puntata di Algo Day, e ci si sente molto presto. Grazie Magalì.
2: Ti ringrazio, grazie mille, un saluto a voi.
1: Magalì, abbiamo ascoltata, la ringraziamo ancora. Algo Day termina qui per quanto concerne questo aggiornamento, ma tornerà domani alla stessa ora, sempre poliedrico e sfaccettato, il nostro programma in onda sulle oltre 80 Alte Radio, collegate con la redazione di Seteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
4: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima, che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
5: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
6: Bentrovati amici di Musical Chatter, in cerca di curiosità su musica e autori. Oggi ho alcune simpatiche notizie su una grande artista, una delle voci più rappresentative del XXI secolo, Adele. Anzi, Adele Laurie Blue Atkins, nata a Londra a maggio del 1988 sotto il segno zodiacale del Toro. E tante persone determinate e pragmatiche sono del segno del Toro. Lei già da bambina si appassiona alla musica, ascolta i gruppi al femminile come le Spice Girls o le Destiny's Child. Da adolescente anche ascolta e impara dalle grandi voci classiche del soul e del jazz come Ella Fitzgerald e Etta James. Studia anche molto, ma la musica è nel suo destino. Infatti appena inizia l'attività nel 2007, la sua carriera decolla in una manciata di anni e non si ferma più. Nel 2011 ha già battuto vari record e nel 2013 è acclamata come diva e regina del mercato musicale. Un'unica grande scalata senza mai cadute e sempre al vertice delle classifiche mondiali. Dai, vi dico questo: nel 2012 ha vinto 6 premi ai Grammy, tra cui Record of the Year, Song of the Year e Album of the Year, stabilendo con Beyoncé un record, quello di maggior numero di premi ricevuti da un'artista femminile in una sola serata. Sempre quell'anno viene scelta per cantare il brano Skyfall. È il title track dell'omonimo film su James Bond e manco a dirlo, essendo un pezzo straordinario, vince fra l'altro l'Oscar per la miglior canzone originale. Chissà se è per celebrare se stessa o per scarsa fantasia, ma ha intitolato i suoi primi tre album rispettivamente 19, 21 e 25, cioè il numero degli anni che aveva quando ha iniziato le relative sessioni di registrazione. Prima di dare altri numeri, potremmo fermarci un attimo e gustarci il primo ascolto della puntata, Rolling in the Deep, pubblicata nel 2010 come singolo trainante dell'album 21. Il brano è noto per il suo sound potente e le tematiche di riscatto e di vendetta dopo una delusione amorosa. Rolling in the Deep ha un doppio significato. Nel gergo marinaresco inglese si riferisce al movimento di una nave che ondeggia in mare aperto, mentre nel contesto della canzone rappresenta il dolore e le lacrime versate in una relazione finita male. Adele, Rolling in the Deep.

Adele in Rolling in the Deep. Ci sono ancora molte cose interessanti da raccontare su di lei. Era sparita per qualche anno dalle scene per via del troppo stress dei tour in giro per il mondo, ma nel 2021 è tornata pubblicando l'album 30 e di nuovo come titolo il numero degli anni che aveva durante le registrazioni. Un suo filone, una sua idea originale, che fu accolto con favore sia dai fan che dalla critica. Nonostante il successo e l'esposizione mediatica, i media hanno sempre però faticato a trovare curiosità o scandali su di lei. Poche volte l'hanno paparazzata in occasioni strane o curiose, anzi, più facilmente è stata lei stessa a raccontarsi nelle interviste. Ad esempio, ha detto che ama il tè delle 5 con le amiche, da buona inglese, e pare abbia detto che non le piace leggere, che l'ultimo libro che ha letto è stato Matilda di Roald Dahl all'età di 6 anni, ma è proprio difficile crederlo. Altra curiosità è la sua passione per le extension e le parrucche, e le colleziona. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, ma le chiama per nome, cioè ha dato alle parrucche nomi di celebrità, ad esempio Jackie come la scrittrice Jackie Collins o Jude come la cantante Jude Carter Cash. Ha anche vari tatuaggi, uno è un penny con la scritta One Penny, che in un colpo solo simboleggia sia la storica moneta inglese, sia la madre che si chiama proprio Penny. E da qualche altra parte ha anche il nome del figlio Angel. Fatemi dire ancora una nota sull'aspetto di Adele. Bella, anzi bellissima, sia all'inizio, quando era un po' oversize, sia dopo aver perso parecchio peso, pare addirittura 30-40 kg intorno al 2020. E tante sono state le ipotesi sui regimi alimentari che potrebbe aver seguito, e visto il buon risultato, molti forse avrebbero voluto sapere che dieta ha fatto per replicare, e anche loro. Ma lei ha spiegato che in realtà continua ad essere ghiotta di lasagne e di cibo italiano e che non ha fatto nessuna dieta, anzi dice, semmai mangio più di prima, ma mi alleno tanto. E pare che la splendida forma ritrovata sia merito dell'attività fisica fatta per

bilanciare lo stress nel periodo del divorzio dal primo marito. E come si dice, a volte non tutto il male viene per nuocere. E allora abbiamo giusto il tempo di un tè con i biscottini dietetici e per ascoltarci un altro dei suoi brani più potenti e che ho citato all'inizio, Skyfall, che pare che sia stato scritto in soli 10 minuti e Adele aveva registrato le parti vocali mentre era incinta del figlio Angel, cosa che aveva cambiato un po' la sua voce e infatti incisa in una tonalità più bassa del solito, comunque adatta al tono un po' cupo che questa ballata drammatica doveva creare. Allora ci salutiamo, vi do appuntamento alla prossima puntata mentre ci ascoltiamo insieme Adele, Skyfall.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 7:06.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 10 agosto. Ariete, la luna in cancro richiama l'attenzione sulla casa, sulla famiglia e sulle questioni private. Ottima giornata per chiarire una situazione sentimentale o domestica. Toro, le parole acquistano un peso particolare, Mercurio in Leone ti rende più deciso nell'esprimere ciò che pensi. La luna favorisce dialoghi sinceri e costruttivi. Gemelli, dopo giorni particolarmente movimentati, la luna in cancro ti invita a consolidare ciò che hai costruito. Le questioni economiche e pratiche devono avere la massima attenzione. Cancro, con la luna nel tuo segno ritrovi sensibilità, intuizione e presenza. Sei particolarmente ricettivo alle emozioni degli altri. Mercurio in Leone sposta l'attenzione sulle tue risorse e i tuoi talenti. Leone, Mercurio appena entrato nel tuo segno, inizia a restituirti lucidità, carisma e capacità di leadership. Le tue parole vengono ascoltate con attenzione. Vergine, la giornata favorisce amicizie, collaborazioni e progetti condivisi. Mercurio in Leone lavora dietro le quinte, aiutandoti a elaborare strategie importanti. Bilancia, le responsabilità professionali o gli obiettivi personali richiedono attenzione. Mercurio in Leone favorisce il sostegno degli amici e degli alleati. L'amore ha bisogno di cura. Scorpione, hai bisogno di ampliare gli orizzonti e guardare oltre le preoccupazioni quotidiane. La luna in cancro favorisce i viaggi, lo studio e la crescita personale. Sagittario, la giornata può portare riflessioni profonde su sentimenti e rapporti di fiducia. Mercurio in Leone stimola entusiasmo, progettualità e desiderio di avventura. Capricorno, le relazioni diventano il centro della giornata. La luna in cancro ti invita a prestare attenzione ai bisogni degli altri. Mercurio favorisce confronti sinceri e chiarimenti importanti. Acquario, gli impegni quotidiani richiedono organizzazione e metodo. Mercurio opposto porta discussioni e confronti che alla fine però possono rivelarsi molto utili. Pesci, la luna in cancro favorisce amore, creatività e benessere emotivo. Mercurio e Leone aiuta a organizzare meglio il lavoro e le attività pratiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: È lunedì 10 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia, avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo. E nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

comodamente e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione, provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita. Che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere? Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano e il Vangelo del giorno lunedì 10 agosto, San Lorenzo Martire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, l'ardore della tua carità ha reso San Lorenzo fedele nel ministero e glorioso nel martirio. Fa che amiamo ciò che egli ha amato e viviamo ciò che ha insegnato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. C'è qualcosa dentro di noi che si ribella alla morte, e non solo alla morte fisica, ma a tutte le piccole morti della vita. Perdere qualcosa, lasciare andare una persona, accettare un cambiamento, rinunciare a un progetto, vedere finire una stagione bella. Gesù nel Vangelo usa l'immagine del chicco di grano. Se rimane chiuso in se stesso, resta solo. Ma se cade nella terra e muore, porta molto frutto. È un'immagine semplice ma molto forte, perché ci dice che la vita vera non nasce dal trattenere tutto, ma dal donarsi. Noi spesso vorremmo vivere senza perdere nulla. Vorremmo amare senza soffrire, crescere senza cambiare, seguire Gesù senza attraversare la croce. Ma il Vangelo ci insegna che non tutto ciò che finisce è perduto. A volte qualcosa deve cadere nella terra perché possa nascere una vita più profonda. Questo non significa amare la morte o cercare la sofferenza. Significa credere che Dio può trasformare anche ciò che ci sembra una perdita. Significa non chiuderci nella paura, ma continuare ad amare, servire, donarci. Gesù non ci chiede di essere forti sempre. Ci chiede di fidarci di Lui, anche quando qualcosa muore, anche quando non capiamo, anche quando il cuore si ribella. Il chicco caduto nella terra non vede subito il frutto, ma Dio lo vede, e nelle mani di Dio nessun dono d'amore va perduto. Ogni vita è chiamata a rifiorire, anche la tua. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E ti auguro di cuore una buona giornata e una buona settimana vissuta sempre in grazia di Dio. E grazie a voi che condividete il Vangelo e la preghiera nei gruppi e con gli amici. E grazie a tutti per la vostra presenza. L'ascolto del Vangelo ti sia conforto in questa giornata. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo Beppi. Oh, ecco qua, dai che ci sei, con la pelliccia addosso, anche col caldo, bravo.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:42.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È lunedì 10 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia. Avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Nuova settimana, nuove avventure in almanacca. Mezz'ora insieme tra musica, aneddoti, curiosità per rendere lunedì una giornata vincente. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: James Grover Thumber invita tutti a collaborare. Beh, se ho composto il numero sbagliato, perché hai risposto al telefono? Ma la collaborazione illuminante nel campo della telefonia è già pronta in Smart Wave. Questo è l'anno giusto per essere totalmente in onda sveglia col telefonino. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook Se te va almanacca e vi spiegheremo come fare. Hello.

Bentrovati in antenna nel nostro confortevole studio fucsia da Ilis Azur. Con l'inizio della nuova settimana continuiamo a scoprire curiosità nel mondo dell'automobile. Ad esempio, chi conosce il vero significato del logo BMW? Nata nel 1917, aveva come principale attività la produzione e la manutenzione di motori di aerei per l'aeronautica militare tedesca. Fino alla fine degli anni 20, non avendo clienti privati finali, la Bayerische Motorenwerke, fabbrica bavarese di motori, non aveva alcun logo. Dal 1929, essendo una realtà molto legata al territorio di origine, hanno creato questo logo che quasi tutti pensano essere l'elica stilizzata di un aereo, vista l'origine della società. Invece indicano i colori azzurro e bianco dello Stato libero di Baviera, posizionati al contrario.

questa settimana tutti fuori dallo studio fucsia. Si va nel magico orticello di Settebamba. Pollice verde? No, sempre fucsia. Conosciamo le proprietà magiche dei fiori e delle erbe. Ottimo per un sughetto leggero, il basilico, nella tradizione magica, è eccellente per attirare l'amore. Ricordate sempre di annaffiare la sera la vostra piantina di basilico. Diventerà subito più bella e verde. Unite qualche foglia alla cera calda per creare una candela romantica. Personalmente adoro arricchire il mio sorbetto al limone fatto in casa con una ventina di foglie di basilico per gustare un dolce freschissimo, dissetante e magico.

La nuova settimana inizia con stelle sempre più brillanti. È il momento dell'oroscopo. Ariete, il tuo stacanovismo suscita più invidia che stima al lavoro. Sii prudente. Toro, la tua voglia di rinnovamento sta diventando un'esigenza di vita. Inizia dalle piccole cose. Gemelli, non farti distrarre dalle fantasie e dai sogni del passato. Questo è il momento della concretezza. Cancro, concedi meno tempo ai doveri e dà più spazio agli affetti. Leone,

sorpresa di coppia. Vergine, siediti ed ascolta i tuoi pensieri, sbroglia la matassa della confusione e delle insicurezze. Bilancia, la stanchezza ti rende ombroso e cupo, libera la tua creatività. Scorpione, il tuo cuore ti dice è amore, il cervello risponde non è vero, non farti troppe domande. Capricorno, un imprevisto sul lavoro rallenta la tua giornata, respira, saprai fare tutto, solo con un pizzico di stanchezza in più. Acquario, una nuova proposta lavorativa ti porterà il sorriso, ma non essere impulsivo, non sarà l'unica. Pesci, una bella sorpresa in amore ti renderà particolarmente entusiasta. Almanacca racconta sempre tante storie, fa pettegolezzo. Questa settimana sbirciamo nei camerini delle pop star più capricciose di sempre. Gli One Direction chiedono dietro al palco un tavolo da ping pong, un flipper e un altro gioco a scelta per gli organizzatori.

L'ambiente non è di nostra proprietà e non possiamo distruggerlo. Piuttosto è responsabilità di tutti e dobbiamo proteggerlo. Questo sosteneva Moth Agadi. Noi di 7va.fm sosteniamo che il pianeta debba essere davvero green con Lunas. Chiedeteci come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Nello studio fucsia di Sette Va questa settimana ho fatto scorta di drink e cioccolata. Prometto di non parlare a bocca piena, ma la tentazione è forte dopo aver conosciuto i peccati di gola delle celebrità. La divina Bette Davis pare chiedesse una flutta al giorno ogni mattina alla sua domestica, dicendo: prima o poi arriverà nella vita di ogni donna un momento in cui l'unica cosa che può essere d'aiuto è una coppa di champagne.

Ancora qualche minuto insieme per l'ultima canzone a tutto volume con Almanacca, sperando che sia stato un bel modo per iniziare la settimana. Mille dei miei baci, a domani, da Raffaella Bucci. La biblioteca di Accademia oggi sfoglia un libro che profuma di allegria e fanciullezza, frutto del lavoro di un autore ironico, irriverente e provocatorio. Leggiamo tutto d'un fiato, Supereroi con seri problemi, di Locke, che ci porta a conoscere tutti quei cartoni animati che non hanno mai bucato il video. Sapevate che sono state realizzate 25 puntate del cartoon su Albano Carrisi? Questa ed altre storie nel primo libro di Locke.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
3: Sono le 8 e 18 minuti.
4: Music Clock.
5: Se te va. Digital Radio.
4: Via.
5: Music Clock. Allora esatto, è il disco del momento.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Insomma, da amici stanno a chiacchierare, uno se ne esce fuori, dicevo, perché c'è niente da fare, se vuoi arrivare in vecchiaia sano, bisogna fare una vita morigerata, non bisogna fare stravizi, non devi bere, alimentazione corretta, carne rossa non va mangiata, un altro se ne esce, ma che sta a dire? Ma mio nonno 100 anni, se beveva whisky super invecchiato costosissimo, 4 pacchetti di sigarette al giorno, 4 volte a settimana si mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, 3 volte a settimana a bistecca alla Fiorentina e una bottiglia d'amarone. Dice, e poi ti dico, 4 volte a settimana a prostitute. L'altro gli fa, è come morto, avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cifra, ce la facevamo più a mantenere.
2: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero, custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole di fiume. Oggi, miniatura. A volte abbiamo i concetti fuori asse. Se pensiamo alla miniatura, pensiamo a qualcosa di piccolo. Addirittura miniaturizzare significa rimpicciolire. Ma nonostante l'assonanza, miniatura, miniaturizzare e famiglia non hanno a che fare col minimo, col minuto o col minuscolo. Hanno a che fare col minio. Il minio è un ossido di piombo, piuttosto raro in natura, usato fin dall'antichità come pigmento, il cui nome è legato al fiume Minho, il maggiore della Galizia, regione spagnola lussureggiante d'acqua, che passando in Portogallo sbocca all'oceano. Fatto curioso, lungo il corso del Minho non ci sono giacimenti rilevanti di minio. Possiamo dire che il Minius latino in origine indicò il cinabro, da cui pure si ricava un pigmento, il vermiglione. È solo poi il Minho che conosciamo oggi. Secondo Isidoro di Siviglia, addirittura fu il fiume galiziano a prendere il nome del minerale, del pigmento. Ma spesso i riferimenti geografici inerenti ai nomi sono sedimentazioni di secoli di suggestioni, associazioni ripetute, fake news, che finiscono volentieri per immortalizzare.

0: molto.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro.
2: Sedici Radio, vivi la fiera. Sedici Radio, la più amata d'Abruzzo. Sedici Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. Sedici Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, sfoglia dove andare.
1: È già tempo di giro di boa e siamo già sul podio con Randy Bash, Foreign Affair.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte: onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è Ram 7 va to 5. Ram 7 va to 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Va ora in onda Ram 7 va to 5. Siccome siamo in pieno weekend, vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità. E si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo, perché abbiamo fretta di ascoltare da Thrill of the Bite, l'ultimo album di Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente. Little Miss, Dangerous, Zona 7, Ram 7 va su 5.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:07.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale, in studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
6: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. Tre idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Čeferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
5: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
7: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
5: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: Nove horas e 18 minutos.
9: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Ha sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device,

PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 5 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

settimana, fa mia, passata la giornata al mare, rientrano a casa, moglie, marito e ragazzino di 10 anni. Il padre se va a fare la doccia, a un certo punto ha finito, esce fuori dalla doccia, il bagno era aperto, il ragazzino lo vede tutto nudo, stava al padre, no? Si copre, fa papà, ma che è quello? E il padre, è una spazzola, una spazzola, e quanto ha pagata? Ma mi pare 5 euro, ma ammazza, bella, oh! E va via. Entra la madre, fa sta doccia, pure lei nuda, riesce, la porta sempre aperta, ragazzino, ma che è quella? La madre pure si copre, no? È una spazzola, pure quella è una spazzola, e quanto ha pagata? 10 euro. La madre hanno fregato, ha spazzolato papà con 5 euro, pure il manico c'è. Cioè.

0: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. No all'immigrazione incontrollata. Meloni si fa sentire nel pieno dei due diversi scontri con Madrid e Berlino. Non dobbiamo riprendere nessuno, replica il Viminale alla Germania. Intanto risale l'allarme a Ceuta. AFA giornata da 19 bollini rossi, Copernicus certifica giugno-luglio temperature record. Europei di nuoto, dopo il fondo i tuffi, le imprese di Chiara Pellacani a Parigi rompono le gare in piscina. In copertina l'olimpionico Thomas Ceccon.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Jenny De Gaetano e Alessandro Cisilin. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società, così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Frederiksen, mentre si acuisce lo scontro con Madrid per i controlli post-crisi di Ceuta, ma soprattutto con Berlino, che ora insiste e Roma riprenda i migranti che sono entrati in Germania dopo essere sbarcati in Italia. Secca la risposta del Viminale: non dobbiamo riprendere nessuno. Il servizio.
3: La gestione dei flussi migratori alza il livello di scontro a livello europeo, inasprendo sempre più i rapporti tra Germania e Italia. Scatenare il putiferio, la posizione assunta dal cancelliere tedesco Merz con il ripristino delle espulsioni verso il nostro paese, la Grecia, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo su migrazioni e asilo del 12 giugno, interrompendo così la fase di stallo avviata nel 2022 dal governo Meloni e l'intesa tra i due paesi dello scorso dicembre. Dura la Premier con l'appoggio della Danimarca, non si torna indietro, in scia il Viminale. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino, precisando che ad oggi è prematuro poi immaginare che ci siano delle persone che, arrivate in Italia dopo tale data, siano attualmente in altri paesi, essendo trascorso ancora poco tempo per accertarlo. Per gli immigrati arrivati dopo il 12 giugno, l'Italia in ogni caso eccepirà che dovrà essere applicata una compensazione che prenda in considerazione i migranti sbarcati in territorio nazionale con imbarcazioni ONG che battono bandiera di paesi europei. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Intanto, come sentivate, si rialza l'attenzione su Ceuta, dove, secondo indiscrezioni, i servizi segreti che monitorano il tantam social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. La popolazione di Ceuta è in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. Nuova scossa nella notte nell'area dei Campi Flegrei, registrata una magnitudo di 3.0 pochi minuti prima delle 2:30. Ipocentro, scarsa profondità. La popolazione è stata svegliata infatti da un boato e una forte vibrazione. È tornata la paura dopo la scossa di fine luglio che aveva fatto registrare la magnitudo record del periodo di 4.7. Alcune famiglie sono state evacuate. L'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo il weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora oggi fino alle 17. Non si ferma l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica intanto che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022. Nel mese di luglio è stata registrata anche la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo composto da lavoratori di origine marocchina regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni stava rientrando a casa dopo una giornata nelle campagne del Molise. Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nelle Cese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato seminascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ancora negli occhi di tutti, 5 ore di Chiara Pellacani nei tuffi, il fondo con le imprese di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. Agli europei di nuoto a Parigi scocca l'ora della piscina. Punta di diamante della spedizione azzurra, l'olimpionico Thomas Ceccone. Il servizio.
4: Consegnata alla leggenda Chiara Pellacani, 5 volte d'oro in altrettante gare, da oggi tocca alla piscina eleggere i re e le regine d'Europa. L'Italia è al comando per il momento del medagliere con 23 podi, ultimi in ordine di tempo 3 argenti firmati da Gregorio Paltrinieri e gli altri 3 membri della staffetta mista nel nuoto in acque libere e dai tuffatori delle grandi altezze Elisa Cosetti e Andrea Barnabà. Chissà che non sia Andrea Ceccon a raccogliere il prezioso testimone dalla Pellacani. Il 25enne vicentino, olimpione con quel di Parigi nei 100 d'orso, avrà il suo bel da fare sotto le luci della Ville Lumière, 4 gare individuali più le staffette in dettaglio, oltre i 100, Ceccon sarà al via anche nei 50 e 200 d'orso, poi 50 e 100 farfalla, seppur in forte dubbio in quest'ultima prova perché di fatto in concomitanza con i 200 d'orso. Stavolta il nuotatore azzurro ha scelto di allenarsi fino all'ultimo in altura a Sierra Nevada. Ho provato a fare questa cosa di scendere a ridosso dell'evento, è un test che faccio, poi quel che viene viene. Sono curioso di iniziare, poi tirerò le somme, le parole del Veneto che punta dritto a Los Angeles 2028, dove tornerà in lizza anche la Russia. Potrà dare problemi, è vero, però in Europa l'Italia resta una delle squadre più forti. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È lunedì 10 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Díaz scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia. Avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Nuova settimana, nuove avventure in almanacca. Mezz'ora insieme tra musica, aneddoti, curiosità per rendere lunedì una giornata vincente. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: James Grover Thumber invita tutti a collaborare. Beh, se ho composto il numero sbagliato, perché hai risposto al telefono? Ma la collaborazione illuminante nel campo della telefonia è già pronta in Smartwave. Questo è l'anno giusto per essere totalmente in onda sveglia col telefonino. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook Se te va almanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati in antenna nel nostro confortevole studio fucsia da Ilis Azure. Con l'inizio della nuova settimana continuiamo a scoprire curiosità nel mondo dell'automobile. Ad esempio, chi conosce il vero significato del logo BMW? Nata nel 1917, aveva come principale attività la produzione e la manutenzione di motori di aerei per l'aeronautica militare tedesca. Fino alla fine degli anni 20, non avendo clienti privati finali, la Bayerische Motorenwerke, fabbrica bavarese di motori, non aveva alcun logo. Dal 1929, essendo una realtà molto legata al territorio di origine, hanno creato questo logo che quasi tutti pensano essere l'elica stilizzata di un aereo, vista l'origine della società. Invece indicano i colori azzurro e bianco dello Stato libero di Baviera, posizionati al contrario.

questa settimana tutti fuori dallo studio fucsia. Si va nel magico orticello di Settevan. Pollice verde? No, sempre fucsia. Conosciamo le proprietà magiche dei fiori e delle erbe. Ottimo per un sughetto leggero, il basilico, nella tradizione magica, è eccellente per attirare l'amore. Ricordate sempre di annaffiare la sera la vostra piantina di basilico. Diventerà subito più bella e verde. Unite qualche foglia alla cera calda per creare una candela romantica. Personalmente adoro arricchire il mio sorbetto al limone fatto in casa con una ventina di foglie di basilico per gustare un dolce freschissimo, dissetante e magico.

La nuova settimana inizia con stelle sempre più brillanti. È il momento dell'oroscopo. Ariete, il tuo stacanovismo suscita più invidia che stima al lavoro. Sii prudente. Toro, la tua voglia di rinnovamento sta diventando un'esigenza di vita. Inizia dalle piccole cose. Gemelli, non farti distrarre dalle fantasie e dai sogni del passato. Questo è il momento della concretezza. Cancro, concedi meno tempo ai doveri e dà più spazio agli affetti. Leone, l'amore è nelle tue fantasie e ti avvolge. Organizza una romantica sorpresa di coppia. Vergine, siediti ed ascolta i tuoi pensieri. Sbroglia la matassa della confusione e delle insicurezze. Bilancia, la stanchezza ti rende ombroso e cupo. Libera la tua creatività. Scorpione, il tuo cuore ti dice è amore. Il cervello risponde non è vero. Non farti troppe domande. Capricorno, un imprevisto sul lavoro rallenta la tua giornata. Respira, saprai fare tutto, solo con un pizzico di stanchezza in più. Acquario, una nuova proposta lavorativa ti porterà il sorriso, ma non essere impulsivo, non sarà l'unica. Pesci, una bella sorpresa in amore ti renderà particolarmente entusiasta. Almanacca racconta sempre tante storie, fa pettegolezzo. Questa settimana sbirciamo nei camerini.

vide le pop star più capricciose di sempre. Gli One Direction chiedono dietro al palco un tavolo da ping pong, un flipper e un altro gioco a scelta per gli organizzatori.

L'ambiente non è di nostra proprietà e non possiamo distruggerlo. Piuttosto è responsabilità di tutti e dobbiamo proteggerlo. Questo sosteneva Moth Agadi. Noi di 7va.fm sosteniamo che il pianeta debba essere davvero green con Lunas. Chiedeteci come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Nello studio Fucsia di Sette Va questa settimana ho fatto scorta di drink e cioccolata. Prometto di non parlare a bocca piena, ma la tentazione è forte dopo aver conosciuto i peccati di gola delle celebrità. La divina Bette Davis pare chiedesse una flutta al giorno ogni mattina alla sua domestica, dicendo: prima o poi arriverà nella vita di ogni donna un momento in cui l'unica cosa che può essere d'aiuto è una coppa di champagne.

precious, and she knows just what it is.

Ancora qualche minuto insieme per l'ultima canzone a tutto volume con Almanacca, sperando che sia stato un bel modo per iniziare la settimana. Mille dei miei baci, a domani, da Raffaella Bucci. La biblioteca di Accademia oggi sfoglia un libro che profuma di allegria e fanciullezza, frutto del lavoro di un autore ironico, irriverente e provocatorio. Leggiamo tutto d'un fiato, Supereroi con seri problemi di Locke, che ci porta a conoscere tutti quei cartoni animati che non hanno mai bucato il video. Sapevate che sono state realizzate 25 puntate del cartoon su Albano Carrisi? Questa ed altre storie nel primo libro di Locke.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
1: Sono le 11 e 21 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: É a Cansa que esse é sucesso.
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: Sto sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: Sette va a per i mix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Mix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
4: Sono le 11:37.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 10 agosto. Ariete, la luna in cancro richiama l'attenzione sulla casa, sulla famiglia e sulle questioni private. Ottima giornata per chiarire una situazione sentimentale o domestica. Toro, le parole acquistano un peso particolare, Mercurio in Leone ti rende più deciso nell'esprimere ciò che pensi. La luna favorisce dialoghi sinceri e costruttivi. Gemelli, dopo giorni particolarmente movimentati, la luna in cancro ti invita a consolidare ciò che hai costruito. Le questioni economiche e pratiche devono avere la massima attenzione. Cancro, con la luna nel tuo segno ritrovi sensibilità, intuizione e presenza. Sei particolarmente ricettivo alle emozioni degli altri. Mercurio il Leone sposta l'attenzione sulle tue risorse e i tuoi talenti. Leone, Mercurio appena entrato nel tuo segno, inizia a restituirti lucidità, carisma e capacità di leadership. Le tue parole vengono ascoltate con attenzione. Vergine, la giornata favorisce amicizie, collaborazioni e progetti condivisi. Mercurio il Leone lavora dietro le quinte, aiutandoti a elaborare strategie importanti. Bilancia, le responsabilità professionali o gli obiettivi personali richiedono attenzione. Mercurio il Leone favorisce il sostegno degli amici e degli alleati. L'amore ha bisogno di cura. Scorpione, hai bisogno di ampliare gli orizzonti e guardare oltre le preoccupazioni quotidiane. La luna in cancro favorisce i viaggi, lo studio e la crescita personale. Sagittario, la giornata può portare riflessioni profonde su sentimenti e rapporti di fiducia. Mercurio il Leone stimola entusiasmo, progettualità e desiderio di avventura. Capricorno, le relazioni diventano il centro della giornata. La luna in cancro ti invita a prestare attenzione ai bisogni degli altri. Mercurio favorisce confronti sinceri e chiarimenti importanti. Acquario, gli impegni quotidiani richiedono organizzazione e metodo. Mercurio opposto porta discussioni e confronti che alla fine però possono rivelarsi molto utili. Pesci, la luna in cancro favorisce amore, creatività e benessere emotivo. Mercurio e Leone aiuta a organizzare meglio il lavoro e le attività pratiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione

0: anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Sono le 12:07.
3: Music Clock,
4: se te va, Digital Radio.
3: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, edizioni Marsilio.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Rio Nero Sannitico e di Passo Cavalli, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

Quando pensate che sia tutto finito, e vedete solo il buio, e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema, e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È lunedì 10 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia, avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Nuova settimana, nuove avventure in almanacca. Mezz'ora insieme tra musica, aneddoti, curiosità per rendere lunedì una giornata vincente. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: James Grover Thumber invita tutti a collaborare. Beh, se ho composto il numero sbagliato, perché hai risposto al telefono? Ma la collaborazione illuminante nel campo della telefonia è già pronta in Smartwave. Questo è l'anno giusto per essere totalmente in onda sveglia col telefonino. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook Se te va almanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati in antenna nel nostro confortevole studio fucsia da Ilis Azure. Con l'inizio della nuova settimana continuiamo a scoprire curiosità nel mondo dell'automobile. Ad esempio, chi conosce il vero significato del logo BMW? Nata nel 1917, aveva come principale attività la produzione e la manutenzione di motori di aerei per l'aeronautica militare tedesca. Fino alla fine degli anni 20, non avendo clienti privati finali, la Bayerische Motorenwerke, fabbrica bavarese di motori, non aveva alcun logo. Dal 1929, essendo una realtà molto legata al territorio di origine, hanno creato questo logo che quasi tutti pensano essere l'elica stilizzata di un aereo, vista l'origine della società. Invece indicano i colori azzurro e bianco dello Stato libero di Baviera, posizionati al contrario.

Questa settimana tutti fuori dallo studio fucsia. Si va nel magico orticello di Settevalle. Pollice verde? No, sempre fucsia. Conosciamo le proprietà magiche dei fiori e delle erbe. Ottimo per un sughetto leggero, il basilico, nella tradizione magica, è eccellente per attirare l'amore. Ricordate sempre di annaffiare la sera la vostra piantina di basilico. Diventerà subito più bella e verde. Unite qualche foglia alla cera calda per creare una candela romantica. Personalmente adoro arricchire il mio sorbetto al limone fatto in casa con una ventina di foglie di basilico per gustare un dolce freschissimo, dissetante e magico.

La nuova settimana inizia con stelle sempre più brillanti. È il momento dell'oroscopo. Ariete, il tuo stacanovismo suscita più invidia che stima al lavoro. Sii prudente. Toro, la tua voglia di rinnovamento sta diventando un'esigenza di vita. Inizia dalle piccole cose. Gemelli, non farti distrarre dalle fantasie e dai sogni del passato. Questo è il momento della concretezza. Cancro, concedi meno tempo ai doveri e dà più spazio agli affetti. Leone, l'amore è nelle tue fantasie e ti avvolge. Organizza una romantica sorpresa di coppia. Vergine, siediti ed ascolta i tuoi pensieri. Sbroglia la matassa della confusione e delle insicurezze. Bilancia, la stanchezza ti rende ombroso e cupo. Libera la tua creatività. Scorpione, il tuo cuore ti dice è amore. Il cervello risponde non è vero. Non farti troppe domande. Capricorno, un imprevisto sul lavoro rallenta la tua giornata. Respira, saprai fare tutto, solo con un pizzico di stanchezza in più. Acquario, una nuova proposta lavorativa ti porterà il sorriso, ma non essere impulsivo, non sarà l'unica. Pesci, una bella sorpresa in amore ti renderà particolarmente entusiasta. Almanacca racconta sempre tante storie, fa pettegolezzo. Questa settimana sbirciamo nei camerini delle pop star più capricciose di sempre. Gli One Direction chiedono dietro al palco un tavolo da ping pong, un flipper e un altro gioco a scelta per gli organizzatori.

L'ambiente non è di nostra proprietà e non possiamo distruggerlo. Piuttosto è responsabilità di tutti e dobbiamo proteggerlo. Questo sosteneva Moth Agadi. Noi di 7va.fm sosteniamo che il pianeta debba essere davvero green con Lunas. Chiedeteci come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Nello studio fucsia di Sette Va questa settimana ho fatto scorta di drink e cioccolata. Prometto di non parlare a bocca piena, ma la tentazione è forte dopo aver conosciuto i peccati di gola delle celebrità. La divina Bette Davis pare chiedesse una flutta al giorno ogni mattina alla sua domestica, dicendo: prima o poi arriverà nella vita di ogni donna un momento in cui l'unica cosa che può essere d'aiuto è una coppa di champagne.

Ancora qualche minuto insieme per l'ultima canzone a tutto volume con Almanacca, sperando che sia stato un bel modo per iniziare la settimana. Mille dei miei baci, a domani, da Raffaella Bucci. La biblioteca di Accademia oggi sfoglia un libro che profuma di allegria e fanciullezza, frutto del lavoro di un autore ironico, irriverente e provocatorio. Leggiamo tutto d'un fiato, Supereroi con seri problemi di Locke, che ci porta a conoscere tutti quei cartoni animati che non hanno mai bucato il video. Sapevate che sono state realizzate 25 puntate del cartoon su Albano Carrisi? Questa ed altre storie nel primo libro di Locke.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 13 e 11 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo tu. Buona musica.
3: Da quando sei

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Ladies and gentlemen.
1: 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
1: Non si ferma la RAM 7 Vacu 5, oltre 80 emittenti collegate come ogni giorno con la redazione di 7va.fm. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Puntata della settimana del Ferragosto, perché sennò tutte le puntate sono un po' simili tra loro, perché la musica è sempre ottima, perché abbiamo sempre super ospiti e tra l'altro un momento fortunato perché riusciamo a essere sulle tracce di un'imprendibile Atuna che sta girando l'Europa. Stavolta la pizzichiamo in Macedonia. Lei è senz'altro la ciliegina tra tutti i frutti, ma attenzione, perché se questa è la settimana di Ferragosto è anche la settimana della notte di San Lorenzo, dove le stelle si vedono. Stavolta noi non la vediamo, però riusciamo a sentirla, la nostra stella. Eccola qui, Atuna, pronto? Ci sei?
2: Sì, pronto, Francesco, pronto. Sto aspettando, sì, sì. E pure qua lo stesso caldo, poi, è vero, tra poco, ho dimenticato come era Ferragosto, ho dimenticato.
1: Beh, alla fine... alla fine c'è solo l'Adriatico a separarci e non siamo lontanissimi, però sei sempre all'estero, perché... No?
2: È vero, è vero, è vero, è vero. Sì, sì, sì. Perché poi io quando dopo Ferragosto, come è finita, guarda che tristezza proprio.
1: Però dai, ancora...
2: non è vero, quando dopo 15 sembra mo caldo caldo improvviso, due settimane prima settembre cambia tempo, madonna. Fuori qua è pure qua caldo, bro. Io sto sul lago, salgo di sul largo di Ohrid, è proprio bellissima, bellissimo.
1: Vabbè, tu giri tutti i posti fantastici, noi ci accontentiamo dei tuoi racconti, anche se adesso stiamo mettendo su un viaggettino insieme e non è detto che non ti porterai dietro qualcuno dei membri della nostra redazione, quindi stiamo un po' mettendo su questa cosa, diamo questo spoiler, no? Questa anticipazione.
2: È vero, io ho girato per musica, non per musica girato,
1: Per
2: musica girato proprio. Senza musica non gira io.
1: Ma guarda,
2: sì. Ma c'è stato. Sì, sì.
1: Io anche una normale pizza al piatto non la vado a fare dove che la fanno buona, ma dove la fanno buonissima, perché grazie a Dio conosco tutte pizzerie ottime, per dirti, però vado in un qualsiasi ristorante locale dove comunque c'è un rapporto di lavoro, un andirivieni, no? Quindi, e quindi
2: vero,
1: c'è,
2: vero,
1: si abbina sempre
2: sì.
1: Si abbina sempre, no, il saper fare, però stavolta dobbiamo correre perché tutti vogliono sentire Sexy Lady, che dalla 21esima posizione sale fino in 16esima, quindi complimenti ancora. Perché?
2: Ah, ok, grazie, madonna. Sì, meno male, meno male. Aspetta, a me se sali, no? Noi siamo da bassa, poi piano piano sale, come tartaruga. Piano piano sempre. Pensa sempre tartaruga e poi arrivo.
1: Sì, sì, chi va piano va sano e va lontano, no? Giusto per dirne uno, un proverbio tra i più tradizionali. Atuna, grazie ancora, come sempre ogni tanto ti becchiamo mentre sei in giro per festival e concerti. Alla prossima, allora, grazie ancora.
2: Alla prossima, grazie, grazie, buona giornata. E con bellissima questo caldo, direi sempre bellissima caldo, perché dopo quando freddo tra poco direi sempre quando freddo, mo caldo fa caldo.
1: Okay.
2: Ok,
1: grazie Atuna, alla prossima, ciao,
2: grazie,
1: Stella, ciao.
2: Okay,
1: la super Atuna, siamo riusciti a beccarla, sappiamo sempre come fare, beh, a volte ci vuole fortuna.

eccoci qua, il suono della new entry consumato. Bebe Rexha arriva al quarto album intitolato Dirt

mascherati, ebbene sì, Peter Criss, il batterista dei Kiss, da solo con un super album che contiene anche questa In the Dark, posizione numero 7. Chiudiamo la puntata d'aggiornamento in apertura di Zona Poker. Salgono di un gradino i Confess da Metamorphosis. Questa è Beat of My Heart. E su questi suoni, appuntamento tra 23 ore e 30 circa per un'altra sintesi di Ramsey 5.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: migranti, timori per Ceuta, alta tensione sia con Madrid che con Berlino, che dice Roma riprenda quelli sbarcati in Italia. La Meloni posta un messaggio con l'omologa danese: no ad una immigrazione incontrollata. Pesante attacco con droni ucraini nella regione russa del Tatarstan, 13 morti, una quarantina di feriti, 5 morti per l'attacco russo nel Kharkiv. Lo sport italiano piange Berruti, ma intanto si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, redazione Jenny De Gaetano e Alessandro Cisilin. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta.
3: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto: no ad una immigrazione incontrollata. Abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa. Dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: 13 morti e quasi 40 feriti nel massiccio attacco delle forze ucraine nella regione russa del Tatarstan. Un crimine di guerra che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina, protesta Mosca con le parole dell'ambasciatore russo Miroshnik. Secondo le autorità locali, il bombardamento è stato compiuto su strutture industriali. Intanto un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone. Al via una settimana rovente in Italia, oggi bollino rosso in 19 città, mentre si prevedono temperature record almeno fino a Ferragosto, e salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche.
4: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro. Per Giornale Radio Alessandro Cisinin.
2: La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico per la morte del regista 29enne, ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione a Lampedusa. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima, forse morta per dissanguamento, da ricostruire la dinamica. Il 29enne sarebbe stato impegnato in una battuta di pesca senza le bombole e aveva segnalato la sua presenza in acqua con la classica boa a palloncino rosso, che non sarebbe stata vista dai due anziani originari di Milano, proprietari del gommone che lo ha travolto. E si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che lo ha aggredito e picchiato violentemente. L'uomo, una volta riaccompagnato ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato in ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli. Nel peso uomini tra i favoriti Leo Fabbri. Punta al podio nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
5: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 16 minuti.
4: Music Clock.
5: Se ti va, Digital Radio.
4: Via.
5: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: l'altro, ma due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice: no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice: ah, cazzo, mi dispiace. Dice: muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Eh sì, l'importante è che moro entro dopo domani.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
2: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffani segreti mi magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso Marjorie Maranca.

0: tutto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Benvenuti al talk show, Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Benvenuti al talk show Casa Antonio.
0: 16 radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Se dici radio, comunichi di più.

16 Radio. 16 Radio. Amici per sempre.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi

0: uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale, in studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
4: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. Tre idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Ceferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della Federazione Norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
3: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Povedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
5: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di... parliamo di persone sfollate.
3: A gusto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
2: From 7va.fm Orito Radio All Gode. From 7va.fm Alt Radio All Gode. From 7va FM Alt Radio All Gode. From 7va FM Alt Radio All Gode. From 7va FM barra diagonal Alt Radio All Gode.
6: From 7va FM Alter Radio All Go Day.
2: From 7va.fm barra Alter Radio All Go Day.
7: From 7va.fm Alter Radio All Go Day.
2: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.
8: E questo è l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione di 7va.fm. Le alte radio trasmettono Algo Day, trasmissione che è partita nel febbraio 2024 e che tutti i giorni tiene compagnia tutti coloro che la seguono e sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronzoli e troppe introduzioni. Parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magali, ci sei Magali? Ciao.
9: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di 7va, ciao a tutta la redazione. Io sono Magali e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito, Chico.
8: Grazie a te. Magali con l'accento sulla I, perché è una sì, che c'ha l'accento, ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi...
9: Infatti.
8: È qui che è valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema. Invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente Magali, con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Però che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
9: sì,
8: no?
9: Sì.
8: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché a volte si dice l'artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
9: Sì, infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare. Ho avuto molto tempo per stare con me stessa. Non so se questo è un bene o un male, ovviamente. E praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare e quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio modo, metodo comunque di comunicazione. Mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale, tipo in un cinema, un teatro, per strada, ma comunque le conoscenze, che siano in amicizia oppure che possano sfociare in qualcosa di più, avvengono tramite social e quindi delivery. Per me, giustamente, come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio, dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, insomma, è tutto molto così virtuale, e quindi è nato Delivery, che poi anche mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare, c'è uno scambio di foto e magari si fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po', diciamo così, addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè sei bello, bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini, insomma. E questo è il è Delivery.
8: Eh beh, una volta c'era il tragitto casa chiesa, che ne so, adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? Vabbè, è questo il mondo che cambia. Del resto, scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale. Però poi dopo c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie.
9: Infatti vedevo delle cose su TikTok dove magari si era dato il primo appuntamento e magari dice: ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa, e quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti,
8: comunque, attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magali con questa sua Delivery.

0: Di Magalì, vi ricordo che ce l'abbiamo in telefonica, non vediamo l'ora di ospitarla proprio tridimensionalmente qua in studio, però l'importante però l'importante è per il momento portarti e portare la tua musica alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Quindi vabbè, abbiamo già spiegato prima il testo, l'abbiamo annunciato, in effetti ci sono queste citazioni bello impossibile verso la Nannini, quindi molto particolare, curato in ogni dettaglio, però sei stata anche aiutata negli arrangiamenti, giusto?
1: Sì, sì, sono stata aiutata da un mio caro amico musicista. Quando gli ho presentato il progetto, ovviamente io ero impossibilitata nel raggiungerlo, però facendo un po' l'equilibrista ho raggiunto Flavio Loponte, questo mio amico che ha una mansarda adattata e arrangiata a me in studio di registrazione, che mi ha curato gli arrangiamenti. Insieme abbiamo creato insomma questa canzone.
0: E beh, una tana magica che ha partorito questo pezzo particolare, però dalla regia mi dicono che abbiamo un altro pezzo da ascoltare, noi l'abbiamo già un attimino assaggiato, anche questo è molto particolare, molta attenzione per il testo, e questo qui si intitola invece Lascia stare, no? Dove c'è questo prendere armi e bagagli, baracca e burattini, così come si dice quando è che finisce una storia, no? C'è questa cosa particolare perché è quasi inusitato, no? Inaspettato, non concepito, perché prima c'è se l'amore scocca veramente è qualcosa di assoluto, di insostituibile, di irrinunciabile, e poi le cose cambiano.
1: È vero, e poi bisogna fare i conti con la realtà e dire vabbè, lascia stare, è stato bello finché è durato, amen, arrivederci e magari ci vediamo in una prossima vita.
0: Sono incoerenze, delusioni che davvero mal si concepiscono, no? Io dico che le cose dovrebbero durare, cioè l'amore è per sempre, poi veniamo sempre smentiti perché magari uno approfondendo prende anche lui la decisione, però diciamo la prende sempre quella persona un po' più incoerente, un po' più con la testa pazza, secondo me, che non ha abbastanza carattere, però vabbè, ce ne sono i soggetti di questo genere. E allora cosa vuoi dirci? Questo pezzo invece come è nato? È nato su una autobiografia, su un'esperienza autobiografica?
1: Sì, è nato su un'esperienza mia, dove comunque c'è stata una chiusura di una relazione, però io sono sempre per il positivo, nel senso che ogni fine secondo me ci riserva un inizio, quindi è anche una canzone di rinascita, perché per me bisogna sempre ricostruirsi, quindi come dicevi tu, se i rapporti ormai oggi come oggi sono così molto superficiali, alla fine se non stai bene in una situazione è inutile insomma prolungarsi, quindi amichevolmente ognuno prende le proprie strade, e poi magari domani ci possiamo riservare qualcosa di migliore.
0: Si dice vai.
1: È una canzone di rinascita, ricostruirsi sempre, ovviamente pensare sempre che ci sia dietro l'angolo qualcosa di bello, senza battersi, senza comunque, perché queste cose possono essere anche, diciamo così, traumatiche.
0: Si dice finché c'è vita c'è speranza, bravo, si chiude bravo, una porta, si apre un portone, tutte queste cose che ci aiutano molto nei momenti di difficoltà. Io aggiungo che la vita va vissuta e a volte non siamo stanchi di vivere, ringraziando Dio finché ce la dà, perché siamo spinti soprattutto da un'energia che è la curiosità. Certe volte, no, siamo sorpresi a pensare adesso voglio vedere proprio come va a finire, certo che non siamo nemmeno eterni, quindi abbiamo anche un tempo in cui consumare le mosse giuste, però noi adesso sentiamo questo pezzo interessantissimo, anche questo, quindi eccola qui Magalì con Lascia Stare.

0: pensare, non pensare alle cose che mi hai detto. Lascia stare, senza me tu sarai più contento.
1: Beh, gustosa anche questa Lascia Stare. Abbiamo realizzato una bellissima doppietta con due bei pezzi filmati ambedue da Magalì, che abbiamo il piacere di avere in telefonica. Magalì, più che una promessa e una minaccia, torneremo ad essere elementi di disturbo e continueremo a interpellarti perché vogliamo sapere tutto di te. L'ultima domanda, perché abbiamo fatto tardi, perché sei una che, grazie a Dio, è di buona compagnia e parla parecchio. La domanda con il live: hai avuto esperienze, come le vivi, il palco, sì, che ti dice?
2: Sì, io ho avuto esperienze comunque con i live, ho fatto molte serate di piazza, ho fatto anche Miss Italia in Basilicata, la cantante, ho fatto la cantante del tour in Basilicata. I live per me sono sempre emozionanti, e ovviamente ho sempre c'è sempre quel timore di sbagliare, di fare gaffa, però è l'adrenalina che poi alla fine ti porta ad amare quello che è la musica, e comunque l'approccio anche con gli altri, perché comunque ti trovi a cantare di fronte a un pubblico a cui puoi piacere oppure no, però comunque già il fatto di creare una connessione di emotività e quant'altro ti fa sentire viva.
1: Eh beh, il senso del live, tra l'altro abbiamo citato la Basilicata, terra che è quella delle mie origini, quindi fai centro nel mio cuoricino, perché appunto Magalì è lucana. Lucana più precisamente di dove?
2: Io sono di Ferrandina, in provincia di Matera.
1: Benissimo, quindi insomma la Basilicata, lo sappiamo, la terra con due mari e tutte le sue particolarità. Benissimo, tanto torneremo, ripeto, ad averti con noi nel corso di qualche altra puntata di Algo Day, e ci si sente molto presto. Grazie Magalì.
2: Ti ringrazio, grazie mille, un saluto a voi.
1: Magalì, abbiamo ascoltata, la ringraziamo ancora. Algo Day termina qui per quanto concerne questo aggiornamento, ma tornerà domani alla stessa ora, sempre poliedrico e sfaccettato, il nostro programma in onda sulle oltre 80 Alte Radio, collegate con la redazione di Seteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 15 e 37 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: luglio se non addirittura prima, mette le ruote. Adesso che siamo in pieno agosto, settimana del Ferragosto, abbiamo proprio le ruote larghissime, quelle che vanno sulla spiaggia a Ciotoli, a Pietroni, il ben levigati, dove ci si può andare anche a piedi nudi, attenzione, perché almeno l'onda del mare serve a quello, ma anche dove la spiaggia è finissima, perché abbiamo proprio le ruotone larghissime, quindi da sotto l'ombrellone riusciamo lo stesso a collegarci con oltre 80 emittenti in tutta Italia, in tutta Europa e anche al di fuori dei confini oceanici. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, anche sulla vostra antenna di fiducia. Il momento di DJ K7, una Summer Edition che mette in pratica davvero il racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti, a raccontarci cosa fa c'è la nostra amica Ludovica Meo, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Eccomi!
0: Ciao Ludo, grazie per aver accettato il nostro invito, perché noi sappiamo che l'uccellino, no, ci ha detto che c'è una novità in libreria a tua firma, addirittura ti sei portata nello scrivere un romanzo, giusto?
1: Libricino piccolissimo.
0: Ah, quindi un breve racconto, no? Perché poi in questo momento tutti vivono di corsa, non si ha mai voglia di leggere dei super volumi, no? Quindi in poche pagine te la sbrighi, ed è un racconto che ha anche un suo scopo sociale impegnato, giusto?
1: Sì, è un mio racconto che purtroppo racchiude metà della mia storia, avendo subito bullismo per via del mio fisico.
0: Ah, quindi un po' in qualche maniera ha una parte autobiografica, anche se hai preferito ambientarlo in una situazione lontana.
1: Sì, sì.
0: E quindi è ambientato in Africa e c'è questo bimbo che ha bisogno di aiuto per imparare a socializzare.
1: Sì, c'è questo bambino che comunque non aveva niente, i genitori non riuscivano a pagargli la scuola, perciò anche ho voluto raccontare questa cosa proprio per far capire che noi da persone normali dobbiamo aiutare questi bambini che purtroppo non si lamentano, e noi ci lamentiamo di cose piccole e loro non si lamentano nemmeno di non avere una casa sotto al tetto. Quindi assolutamente dobbiamo sensibilizzare questo argomento. Io l'ho voluto fare con questo libro, Il cuore scintillante.
0: Benissimo, allora che dire, Ludo, grazie. Il cuore scintillante, che è in distribuzione un po' dappertutto, basta scriverlo, cercare, comunque anche contattando la redazione di 7va.fm si possono avere informazioni per poterlo ricevere tranquillamente. Ludo, grazie per questo tuo intervento e alla prossima, perché ci darai i ragguagli sulle tue attività e quelle un po' che più ti interessano, che riesci a portare a conoscenza dei nostri ascoltatori, ok?
1: Grazie a voi.
0: Ciao, alla prossima. Ludovica Meo, Il cuore

questa Energy firmata Gordo for Who Made Who. Ci spostiamo in posizione numero 22, new entry di 7 giorni fa, in attivo di un livello.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
2: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
1: U-Power,

0: partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 16 e 10 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: traiettoria a girare, gol del Piero.
1: La vita è più bella senza la droga.
2: Alessandro Del Piero ha detto no alla droga. Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita. Dai un calcio alla droga. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divin Codino. Più di 20 anni non

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

via, ti ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/LTRadio.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: Si ha una vita comunque bellissima e piena di soddisfazioni senza fare uso di droghe.
4: Paolo Maldini ha detto no alla droga. Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita. Dai un calcio alla droga. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, a presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dalla redazione di 7va a Roma.
6: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 78.fm/Alte Radio.
2: Una famiglia passata la giornata al mare, rientrano a casa, moglie, marito e ragazzino di 10 anni. Il padre se va a fare la doccia, a un certo punto ha finito, esce fuori dalla doccia e il bagno era aperto, il ragazzino lo vede tutto nudo, stava al padre, no? Si copre e fa: papà, ma che è quello? E il padre: è una spazzola, una spazzola. E quanto ha pagata? Ma mi pare 5 euro, ma ammazza, bella, oh! E va via. Entra la madre a fare la doccia, pure lei nuda, riesce, la porta sempre aperta, il ragazzino: ma che è quella? La madre pure si copre, no? È una spazzola, pure quella è una spazzola. E quanto ha pagata? 10 euro. A madre hanno fregato, ha spazzolato papà con 5 euro, pure il manico c'è. Cioè.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
0: Sette Railway, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette Railway, The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette Railway, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista non te fa male, anzi, ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola o tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me: amico mio, de voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il Sor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava a preparare per fare la prova della voce come un debuttante. E anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Buscaglione o Califano. Quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che te parla piano. E mo che ci ho preso gusto, definì sta storiella, mi sembra pure giusto. Insomma, quando ti parlavo di una specie d'esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata, senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto, con chi su sto mondo ti ha incontrato, con chi ti ha voluto bene, senti un po' che ti dico, pure con chi ti ha odiato. Tanto lo sai che ci stanno pure quelli, tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra? Mica sta in paradiso. Oh, famosa a capire, di sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fangon fuori il gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto. Alla fine, sera dopo sera, l'anni passano lo stesso, e gira che te rigira, mi risuona sempre in testa sto ritorno.

0: Radio. Sono le 17 e 5 minuti.
1: Se te varrà il way, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette varrà il way. The Music Train, l'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette varrà il way. The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione. La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 11 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
2: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
3: 7 va Latino presenta Bachata, Reggaeton, Merengue, Dembow, Salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio. Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Bedemeister, Jägermeister.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: Sono le 17 e 52 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi, in piena settimana di Ferragosto, ma la RAM 7-5, come tutta quanta la nostra produzione, non osserva alcuna fermata, anzi manteniamo la promessa in tutti i sensi, anche e soprattutto quella dell'alta qualità. Siamo andati a pescare per voi un'altra super novità, perché sapete che in apertura di trasmissione abbiamo sempre una new entry, e allora protagonista in questo aggiornamento la musica italiana di qualità. C'è un pezzo particolarissimo da un cantautore di grande sensibilità, molto originale questo pezzo, che risulta essere anche simpaticamente filastroccoso piuttosto che non. Sto parlando di Andrea Spuntarelli e questa sua irresistibile

eccoci qua, questa volta tutti quanti i pezzi li ascoltiamo fino in fondo. Vabbè, qua forse faremo solo un accenno perché dobbiamo andare in posizione 15, però anche qui sarebbe da ascoltare tutta perché in

insieme, bisogna dirlo, ma in senso buono, è davvero una zollettaccia di quelle di super malinconia per cuori infanti, e ce ne sono anche in pieno clima ferragostano. Adesso però un pezzo insolito nel testo, ne abbiamo già parlato e straparlato settimana scorsa, abbiamo avuto proprio Eric M intervenire in telefonica in trasmissione. I miei sguardi al 9, Eric M. Perché sei triste?

lei. Al numero 3 avanza di un livello quella che apriva la zona poker 7 giorni fa. E si tratta di Two Tickets to the Afterglow, Rebirth, l'ultimo album dei Frontline. Su questi suoni appunto

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 26 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: traiettoria a girare, gol del Piero.
1: La vita è più bella senza la droga.
2: Alessandro Del Piero ha detto no alla droga. Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita. Dai un calcio alla droga. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dalla redazione di 7 va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
6: Più di 20 anni non

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono i piloti.

0: anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di Seteva.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
6: Il GR politico dell'agenzia di...
7: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 Coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
3: Nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio, che quest'oggi parte con MGK.
4: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
8: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

direi né troppo forte né troppo piano. Nel modo giusto quest'oggi parte Zona Rock con MGK Time of My Life, che apre questo nuovo appuntamento insieme. MGK che è a 360 gradi operativo con l'uscita del nuovo album Lost in America, il nuovo tour, album che contiene anche collaborazioni come nomi con Bob Dylan e gossip anche con la modella, una delle modelle più importanti dell'Australia, Sydney Nelly, così ci sta scritto qui sul web. Bene, ritrovati amici miei, come state, come è andata la vostra settimana? Non ci ascoltiamo, non ci sentiamo da 7 giorni. Nuovo giro sulle hits rock, pop rock sulla nostra radio, e subito, perché non dobbiamo perderci in chiacchiere, abbiamo tante cose da ascoltare. Questo cantante ci piace tanto, mi piace proporvelo durante i nostri appuntamenti. Questo è il nuovo lavoro che gira tanto tra le hit del momento e gira anche su Zona Rock. Lui ovviamente è Benson Boone. Il disco si intitola Men

prima il nuovo che avanza con Benson Boone e Man in Me, adesso subito dopo il quello che si è affermato, quello che è diventato storia, ovvero i Level 42 Lesson in Love del 1986. Abbiamo fatto il primo salto nella musica anni 80. Come faccio sempre in apertura, 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock della nostra radio, il sito internet della nostra radio da andare a visitare per rimanere informati su ciò che accade sulla nostra radio, e poi i social della nostra radio, Facebook, TikTok, Instagram, X, ex Twitter, a me piaceva più Twitter come nome, insomma X, e poi l'IG di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock. Tra un po' tempo di ascoltare un altro classico, ormai è diventato classico, vi parlerò di come fare le foto su Vinted se ogni tanto magari vendete qualche capo usato, per cercare di accaparrarvi un po' più di clienti per poter vendere i vostri abiti usati. Tra un po' ve ne parlo, però se siamo andati negli anni 80 vi porto sul finire dello scorso secolo, esattamente nel 1998. Robin

0: nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio, che quest'oggi parte con MGK.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

direi né troppo forte né troppo piano. Nel modo giusto quest'oggi parte Zona Rock con MGK Time of My Life, che apre questo nuovo appuntamento insieme. MGK che è a 360 gradi operativo con l'uscita del nuovo album Lost in America, il nuovo tour, album che contiene anche collaborazioni come nomi con Bob Dylan e Gossip, anche con la modella, una delle modelle più importanti dell'Australia, Sydney Nelly, così ci sta scritto qui sul web. Bene, ritrovati amici miei, come state? Come è andata la vostra settimana? Non ci ascoltiamo, non ci sentiamo da 7 giorni. Nuovo giro sulle hits rock, pop rock sulla nostra radio, e subito, perché non dobbiamo perderci in chiacchiere, abbiamo tante cose da ascoltare. Questo cantante ci piace tanto, mi piace proporvelo durante i nostri appuntamenti. Questo è il nuovo lavoro che gira tanto tra le hit del momento e gira anche su Zona Rock. Lui ovviamente è Benson Boone. Il disco si intitola Men

prima il nuovo che avanza con Benson Boone e Man in Me, adesso subito dopo il quello che si è affermato, quello che è diventato storia, ovvero i Level 42, Lesson in Love del 1986. Abbiamo fatto il primo salto nella musica anni 80. Come faccio sempre in apertura, 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock della nostra radio, il sito internet della nostra radio da andare a visitare per rimanere informati su ciò che accade sulla nostra radio, e poi i social della nostra radio, Facebook, TikTok, Instagram, X, ex Twitter, a me piaceva più Twitter come nome, insomma X, e poi l'IG di Zona Rock, bisogna cercare Free Zona Rock. Tra un po', il tempo di ascoltare un altro classico, ormai è diventato classico, vi parlerò di come fare le foto su Vinted se ogni tanto magari vendete qualche capo usato, per cercare di accaparrarvi un po' più di clienti per poter vendere i vostri abiti usati. Tra un po' ve ne parlo, però se siamo andati negli anni 80 vi porto sul finire dello scorso secolo, esattamente nel 1998. Robbie Williams ha avuto qualche problemino nell'ultimo periodo, speriamo si riprenda, ma ci resta sempre quello che ha fatto nel passato, nello scorso millennio in questo caso, il disco

0: traiettoria a girare, gol del Piero.
1: La vita è più bella senza la droga.
2: Alessandro Del Piero ha detto no alla droga. Per giocare la partita della tua vita, le droghe non ti servono. Fai gol nella vita. Dai un calcio alla droga. Campagna promossa dal Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm. Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm/Alte Radio.
2: La farmacia del paesino, il dottore del paese, il dottore deve astentarsi un attimo, ci lascia il tirocinante. Dicevo, mi raccomando, cerca di stare in campana. Dice sì, non si preoccupi, dottore. Dopo una mezz'ora ritorna, dice allora com'è andata? Dice, guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria a fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice, poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria e io ho fatto prendere 30 gocce di Valium. 30 gocce di Valium e va la dissenteria. Ma, scusa, ma che cazzo c'entra il Valium? Dice, ma perché? Ma non è un calmante? Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo, vabbè, ah, lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre va al lavoro, incontra il signor Giovanni. Guarda, gli fa, signor Giovanni, come va? Me cago ancora addosso, però non mi importa niente.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli, la prima volta che ami, la prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 39 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Zona Rock.

0: La scorsa settimana abbiamo ascoltato il nuovo singolo degli Aerosmith con Young Blood. Questa settimana ci siamo fatti fuori il penultimo singolo, My Only Angel. A voi l'ardua sentenza su qual è quello più bello. Io dico, insomma, tutte e due sono molto ma molto da zona rock. Vi dicevo, i capi fotografati in un certo modo tirano di più in quello che è il mercato dei vestiti usati, quando si va a su Vinted, no? A pubblicare le foto in un certo modo, si è capito che si vende di più. L'articolo che stavo leggendo dice così: i capi fotografati in questo modo su Vinted vendono molto più facilmente degli altri. Accade che sempre di più gli abbigliamenti usati vengono fotografati con la famosa posa a clessidra, stretti al centro per sembrare più sagomati. Su Vinted è di pop e quindi vendono di più. Succede che il motivo è perché dà l'illusione che il capo sia più aderente e valorizzante, anche se in realtà è di un taglio dritto o oversize, una tecnica semplice per rendere più desiderabili anche i pezzi più basic. Ma ovviamente il popolo di Vinted poi scattano le lamentele, perché non tutti apprezzano il trucco. Molti acquirenti si lamentano perché le foto modificate non riflettono la vestibilità reale dei capi, e quindi quando poi arriva un capo che è stato fotografato con la tecnica della clessidra, magari non veste bene e non piace. Voi siete dei mercanti o degli acquirenti di Vinted e di pop? Avete mai fatto caso a questo trucchetto che viene usato? Si chiama Vinted Scrunch, così ci sta scritto. Quindi state attenti, perché insomma c'è questo trucchetto che gira un po' sul web per quanto riguarda i vestiti usati nei marketplace dei vestiti usati. Io adesso vi porto indietro nel tempo, nel 1979, perché ogni tanto su Zona Rock ci concediamo anche di ballare la musica pop rock dance. Sentite un po' che roba. 1979, Delegation.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi, le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

ci sono beat di alcune canzoni che è impossibile che non ti entrano in testa, come questa dei Delegation, You and I del 1979, che faceva ballare, che continua a far ballare e secondo me continuerà ancora a far ballare. Le foto di Vinted fatte a clessidra, dice Claudio, sono un vero bluff, perché poi ti arriva a casa ciò che non hai ordinato, ma c'è pur sempre la possibilità di restituire. È solo una perdita di tempo a volte acquistare indumenti usati. Questo è quello che ci scrive Claudio, non so da dove, ma comunque ci scrive Claudio. Ancora le hit del passato che fanno parte della storia della musica rock e pop rock. Vi porto più avanti rispetto al 1979, ce ne torniamo nel nuovo millennio per poi fare la pausa e per poi goderci la 3 sequence. I tre grandi successi. Un

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
3: Sono le 20.
4: Music Clock.
5: Se ti va, Digital Radio.
4: Dio.
5: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 20 e 12 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: violento sisma in Colombia, decine i morti finora accertati, ma si teme un bilancio ben più grave. L'inchiesta sull'attentato a Ranucci, la vittima finisce in carcere, il GIP parla di mire politiche, il conduttore di report non a conoscenza ma vittima. La morte di Livio Berruti, olimpionico a Roma, era gioia senza barriere, oggi per gli atleti è più difficile, diceva anche Mattarella, si inchina al campione dei 200.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino e Daniela Ubaldi. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine gli edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. E dopo aver colpito il sud del Giappone, l'ambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati, a Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici cittadini. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere.
3: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermarlo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere seguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le 4 persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dal GIP. Il conduttore di report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Ancora fuoco incrociato e vittime tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione russa del Tatarstan, circa 800 km a est di Mosca. Vi sarebbero 13 morti. Il Cremlino parla di crimini di guerra. 6 i decessi ieri per un attacco sulla regione di Belgorod. Evacuazioni in Crimea per un incendio causato da droni ucraini. 7 i morti invece in successivi attacchi russi nelle regioni ucraine di Kharkiv e Dnipro. Resta confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà a quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente, riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza, all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Donald Trump per il ritiro della striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e, secondo lo stesso board, Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando, anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. E le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Voltiamo pagina tra eclisse solare e un memorabile passaggio delle Perseidi. La sera del 12 agosto si annuncia uno spettacolo astronomico imperdibile.
4: Il buio fuori programma e oltre all'emozione del disco solare che si oscura, la visione chiara delle Perseidi che sfrecciano al ritmo di 100 meteore l'ora per regalare quello che l'Unione Astrofili Italiani definisce uno degli spettacoli migliori dell'ultimo decennio. Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi di sole che raggiunge la sua totalità quando inizia il tramonto e quindi non sarà godibile allo stesso modo in tutta la penisola. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria, dove a 20 miglia la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4%, a Palermo del 40,4%. Ma la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109P Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione, ogni estate le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Prosegue intanto l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud, domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia, possibile l'intermezzo di qualche temporale, ma per lo più sulle aree alpine e appenniniche. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana, nel Vercellese, i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese, figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
5: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo prettamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facevamo le gare.
2: E proprio oggi sono scattati gli europei di atletica a Birmingham. Niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto a ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8,34 si è già qualificato per la finale di domani. Stasera la finale del lancio del peso, speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E se siete golosi di dolci, come dicevo prima, sappiate che le persone golose che mangiano spesso dolci sono più intelligenti. È una cosa che dice una ricerca fatta oltreoceano. Chi ha una vera passione per i dolci mostra una risposta cerebrale più intensa nelle aree del piacere e della gratificazione. Quando mangiamo zuccheri, il cervello rilascia dopamina, l'ormone che regala una sensazione di benessere e felicità. Per questo anche quando si mangia cioccolato ci si ubriaca un po', si ride. Questo effetto è più marcato nelle persone particolarmente golose, che sembrano avere un sistema di gratificazione più reattivo. E allora che cosa succede? Non significa che il cervello lavora di più in assoluto perché si mangiano i dolci, ma succede che risponde con più forza agli stimoli zuccherini, e forse proprio lì accade che lo rende ancora più brillante. E per questo quando si mangiano dolci, gli zuccheri fanno diventare il nostro cervello più brillante, più smart.
1: Zona Rock.

0: Footloose di Ken Loggins ci ha portato alla fine di questo Zona Rock. Abbiamo scoperto che dobbiamo diffidare delle foto a clessidra di Vinted. Abbiamo scoperto anche che coloro che mangiano tanti dolci, che sono golosi, lo zucchero riattiva il cervello. E quindi nel periodo natalizio, quando andiamo di gogo a panettoni e dolci, in teoria dovremmo essere un po' tutti più smart. Siamo arrivati, cari amici miei, in dirittura di arrivo per Zona Rock di quest'oggi. Soliti raccomandamenti: se siete arrivati sul finire, c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, per andare a riascoltare il podcast. Mi raccomando, andate anche sui G di Zona Rock a seguire Zona Rock per vedere le copertine dei dischi che suoniamo nel nostro appuntamento. E credo che questo è tutto, non c'è altro. L'unica ed ultima raccomandazione che vi faccio è quella di rimanere sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 35 minuti.
2: Music Clock, 7va, Digital Radio, via. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solte ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: Cioè, c'è il carabiniere che fa il collega, dicevo, ma ieri sono andato a fangire al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo, dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stavo a pensare, andiamo lì a più noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio nero. Con questa barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, vengono il coccodrillo, lo portano sopra, o guardano, o girano, o li buttano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, o girano, o guardano, o li buttano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa l'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe e basta, sa a Napoli.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre.

0: avis.it.
1: Sono le 20 e 42 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Aperi Mix, 7 va prima di cena.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Saluto agli amici.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale, in studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
5: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. Tre idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Ceferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
4: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
6: Che vuoi, provvedimenti speciali ci siano per voi. Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto che il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di... Parliamo di persone sfollate.
4: A gusto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7VA.FM, Orito Radio, All Go Day. From 7VA.FM, Alt Radio, All Go Day. From 7VA, Fene, Alt Radio, All Go Day. From 7VA, FM, Alt Radio, All Go Day. From 7VA. FM / / Alter Radio, Algo Day.
8: From 7VA FM Alter Radio, Algo Day.
7: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day.
9: From 7VA.FM Alter Radio, Algo Day.
7: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day. From 7VA.FM / Alti Radio.
10: E questo è l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione di 7VA.FM. Le Alte Radio trasmettono Algo Day, trasmissione che è partita nel febbraio 2024 e che tutti i giorni tiene compagnia tutti coloro che la seguono e sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronzoli e troppe introduzioni. Parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magali, ci sei Magali? Ciao.
11: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di 7VA, ciao a tutta la redazione. Io sono Magali e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito, Chico.
10: Grazie a te. Magali con l'accento sulla I, perché è una che c'ha l'accento, ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi...
11: Infatti.
10: È qui che è valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema. Invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente Magali, con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Però che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
11: sì,
10: no?
11: Sì.
10: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché a volte si dice l'artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
11: Sì, infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare, ho avuto molto tempo per stare con me stessa, non so se questo è un bene o un male ovviamente, E praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare, e quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio modo, metodo comunque di comunicazione. Mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale tipo in un cinema, un teatro, per strada, ma comunque le conoscenze che siano in amicizia oppure che possano sfociare in qualcosa di più avvengono tramite social, e quindi delivery per me, giustamente come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, insomma è tutto molto così virtuale, e quindi è nata Delivery, che poi è anche, mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare c'è uno scambio di foto e magari si fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po' diciamo così addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè sei bello, bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini, insomma, e questo è il è Delivery.
10: Eh beh, una volta c'era il tragitto casa chiesa, che ne so, adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? Vabbè, è questo il mondo che cambia. Del resto, scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale. Però poi dopo ci sono, c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie.
11: Infatti vedevo delle cose su TikTok dove magari inizierà il primo appuntamento e magari dice ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa, e quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti
10: comunque attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magali con questa sua Delivery.

0: Delivery di Magalì, vi ricordo che ce l'abbiamo in telefonica, non vediamo l'ora di ospitarla proprio tridimensionalmente qua in studio, però l'importante però l'importante è per il momento portarti e portare la tua musica alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Quindi vabbè, abbiamo già spiegato prima il testo, l'abbiamo annunciato, in effetti ci sono queste citazioni bello impossibile verso la Nannini, quindi molto particolare, curato in ogni dettaglio, però sei stata anche aiutata negli arrangiamenti, giusto?
1: Sì, sì, sono stata aiutata da un mio caro amico musicista. Quando gli ho presentato il progetto, ovviamente io ero impossibilitata nel raggiungerlo, però facendo un po' l'equilibrista ho raggiunto Flavio Loponte, questo mio amico che ha una mansarda adattata e arrangiata a me in studio di registrazione, che mi ha curato gli arrangiamenti. Insieme abbiamo creato insomma questa canzone.
0: E beh, una tana magica che ha partorito questo pezzo particolare, però dalla regia mi dicono che abbiamo un altro pezzo da ascoltare, noi l'abbiamo già un attimino assaggiato, anche questo è molto particolare, molta attenzione per il testo, e questo qui si intitola invece Lascia stare, no? Dove c'è questo prendere armi e bagagli, baracca e burattini, così come si dice quando è che finisce una storia, no? C'è questa cosa particolare perché è quasi inusitato, no? Inaspettato, non concepito, perché prima c'è se l'amore scocca veramente è qualcosa di assoluto, di insostituibile, di irrinunciabile, e poi le cose cambiano.
1: È vero, e poi bisogna fare i conti con la realtà e dire vabbè, lascia stare, è stato bello finché è durato, amen, arrivederci e magari ci vediamo in una prossima vita.
0: Sono incoerenze, delusioni che davvero mal si concepiscono, no? Io dico che le cose dovrebbero durare, cioè l'amore è per sempre, poi veniamo sempre smentiti perché magari uno approfondendo prende anche lui la decisione, però diciamo la prende sempre quella persona un po' più incoerente, un po' più con la testa pazza, secondo me, che non ha abbastanza carattere, però vabbè, ce ne sono dei soggetti di questo genere. E allora cosa vuoi dirci? Questo pezzo invece come è nato? È nato su una autobiografia, su un'esperienza autobiografica?
1: Sì, è nato su un'esperienza mia, dove comunque c'è stata una chiusura di una relazione, però io sono sempre per il positivo, nel senso che ogni fine secondo me ci riserva un inizio, quindi è anche una canzone di rinascita, perché per me bisogna sempre ricostruirsi, quindi come dicevi tu, se i rapporti ormai oggi come oggi sono così molto superficiali, alla fine se non stai bene in una situazione è inutile insomma prolungarsi, quindi amichevolmente ognuno prende le proprie strade, e poi magari domani ci possiamo riservare qualcosa di migliore.
0: Si dice vai.
1: È una canzone di rinascita, ricostruirsi sempre, ovviamente pensare sempre che ci sia dietro l'angolo qualcosa di bello, senza battersi, senza comunque, perché queste cose possono essere anche, diciamo così, traumatiche.
0: Si dice finché c'è vita c'è speranza, bravo, si chiude bravissimo. Una porta, si apre un portone, tutte queste cose che ci aiutano molto nei momenti di difficoltà. Io aggiungo che la vita va vissuta e a volte non siamo stanchi di vivere, ringraziando Dio finché ce la dà, perché siamo spinti soprattutto da un'energia che è la curiosità. Certe volte, no, siamo sorpresi a pensare adesso voglio vedere proprio come va a finire. Certo che non siamo nemmeno eterni, quindi abbiamo anche un tempo in cui consumare le mosse giuste, però noi adesso sentiamo questo pezzo interessantissimo, anche questo, quindi eccola qui Magalì con Lascia Stare.

0: stare, non pensare alle cose che mi hai detto. Lascia stare, senza me tu sarai più contento.
1: Beh, gustosa anche questa Lascia Stare. Abbiamo realizzato una bellissima doppietta con due bei pezzi firmati ambedue da Magalì, che abbiamo il piacere di avere in telefonica. Magalì, più che una promessa e una minaccia, torneremo ad essere elementi di disturbo e continueremo a interpellarti perché vogliamo sapere tutto di te. L'ultima domanda, perché abbiamo fatto tardi, perché sei una che grazie a Dio è di buona compagnia e parla parecchio. La domanda con il live: hai avuto esperienze, come le vivi, il palco, sì, che ti dice?
2: Sì, io ho avuto esperienze comunque con i live, ho fatto molte serate di piazza, ho fatto anche Miss Italia in Basilicata, la cantante, ho fatto la cantante del tour in Basilicata. I live per me sono sempre emozionanti, e ovviamente c'è sempre quel timore di sbagliare, di fare gaffa, però è l'adrenalina che poi alla fine ti porta ad amare quello che è la musica, e comunque l'approccio anche con gli altri, perché comunque ti trovi a cantare di fronte a un pubblico a cui puoi piacere oppure no, però comunque già il fatto di creare una connessione di emotività e quant'altro ti fa sentire viva.
1: Eh beh, il senso del live, tra l'altro abbiamo citato la Basilicata, terra che è quella delle mie origini, quindi fai centro nel mio cuoricino, perché appunto Magalì è lucana, più precisamente di dove?
2: Io sono di Ferrandina, in provincia di Matera.
1: Benissimo, quindi insomma la Basilicata, lo sappiamo, la terra con due mari e tutte le sue particolarità, sì. Benissimo, tanto torneremo, ripeto, ad averti con noi nel corso di qualche altra puntata di Algo Day, e ci si sente molto presto. Grazie Magalì.
2: Ti ringrazio, grazie mille, un saluto a voi.
1: Magalì, abbiamo ascoltata, la ringraziamo ancora. Algo Day termina qui per quanto concerne questo aggiornamento, ma tornerà domani alla stessa ora, sempre poliedrico e sfaccettato, il nostro programma in onda sulle oltre 80 Alte Radio, collegate con la redazione di Seteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Ben torna tra 23 ore e 30, sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botti di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 21 e 53 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikon, DJ, va ora.

0: per noi è una grande scialuppa di salvataggio, non siamo mai pronti, quindi durante la sigla mettiamo a posto un po' tutte quante le cosette, le cosucce. Tra l'altro la DJK7 è la classifica di musica dance assolutamente salotteggiatissima, talmente salotteggiata che in Summer Edition non si ferma, va avanti e rende protagoniste le bellissime, perché siamo in Catwalk Edition oltre che in edizione estiva. E però questa volta parliamo addirittura di un'altra trasmissione, perché continua vorticoso il countdown verso il ritorno alle tradizionali puntate di Sporting Go, che adesso sta andando con musica e sport, con i pezzi musicali veramente puntate gradite anche queste, grazie alla redazione Fucsia, con le ragazze di Almanacca che riescono a mettere su dei numeri particolari. Però adesso poi dopo torneremo veramente con Sporting Go, con i commenti a caldo sul weekend appena trascorso, sullo sport in generale, ma è inutile girare intorno all'argomento con il focus di protagonismo alla Serie A. Si aggiunge una voce, una vocina deliziosissima a Sporting Go e ve l'ho portata in anteprima, dovrebbe essere già in linea con noi Aurora Ferro. Pronto?
1: Ciao a tutti, ciao
0: Aurora. Allora, insomma, scorpacciata di partitissime con i mondiali, come hai visto, no? I mondiali, perché
1: esattamente, come abbiamo potuto vedere dai mondiali, è stato l'anno della Spagna. Infatti posso dire che abbiamo visto una squadra molto giovane trionfare in un finale contro una delle super squadre, nonché l'Argentina, che ci ha dimostrato la Spagna che, diciamo, vincere e il talento non ha età. Infatti, se pensiamo al giovane Lamine Yamal, che a 19 anni ha praticamente alzato una Coppa Mondiale, diciamo è un po' qualcosa che possiamo dire predestinato.
0: È chiaro che siamo lontani dall'unico indiscusso re. Pelé a 17 anni segnò 3 gol in finale in Svezia 58, però insomma questo ragazzino tutto pepe davvero si sta facendo notare. Io sono, questa è una cosa che non sai, di Coração Brasileiro, io sono un torcedor della Seleção, quindi sono molto molto addolorato. Tra l'altro c'è stata questa finale con l'Argentina che è arrivata quasi miracolata, perché andava bene tutto.
1: Esatto.
0: Poi però è il primo anno, la prima edizione dei mondiali in cui addirittura non c'è stato un tiro in porta da parte di una delle due finaliste, quindi davvero una cosa un po' strana. Loro forse puntavano ad andare ai rigori assolutamente, però
1: sì, esatto. Personalmente credo che la Spagna abbia meritato di vincere, perché basti pensare alla partita che c'è stata con l'Olanda.
0: La Spagna pure ha avuto questo, no, questa partenza un po' incerta, però poi dopo è venuta fuori bene, è alzato la sua seconda coppa. Però noi dobbiamo vai, dimmi.
1: Secondo me quello che ha contraddistinto questi mondiali è, diciamo, sono state le ultime danze dei grandi campioni. Basti pensare appunto a Neymar, a Messi, Ronaldo, alle lacrime, diciamo, molto amare.
0: Le lacrime molto amare di Messi, io traduco perché la linea sta andando via. Allora facciamo così, ascoltiamo un pezzo e poi ristabiliamo bene il collegamento con Aurora Ferro. Perfetto. E allora ecco qua la 20.

0: e lo conosciamo come Happiness Is So Sad, ma protagonista di questa puntata invece è Aurora Ferro. Già l'abbiamo...
1: Ciao a tutti!
0: Già ti abbiamo sfrugugliata, no? In apertura. Le cose si apprezzano quando non si hanno e ci iniziano a mancare. Adesso non pensare subito all'amore, no? Perché storia finita. No, è che adesso, vabbè, abbiamo avuto i mondiali che ci hanno rapito, però si inizia a sentire la mancanza di Serie A proprio adesso che non ce l'abbiamo.
1: Concordo.
0: Tu però senti la mancanza di Serie A molto parzialmente, perché sei una di quelle che dice: no, vabbè, adesso sto al sole, non riesco a seguire tutto il calciomercato.
1: Purtroppo.
0: Sono in vacanza anch'io e quindi in effetti non nel dettaglio. Così, però insomma si prepara tanto per cambiare una bella Serie A combattuta con questa no, danza, con questo classico valzer delle panchine. Com'è che vedi Conte, Allegri al Napoli?
1: Diciamo che è un colpaccio, nel senso, come dire, il Napoli esce da un campionato che è abbastanza, diciamo, combattuto, e poi parliamoci chiaro, cioè su Allegri, in un caso che comunque si è riempito di filosofi e schermi sulla carta, lui comunque resta un maestro del pragmatismo e della gestione del gruppo, quindi secondo me è uno che non ti vende il bel gioco di parole ma ti porta i punti in casa. Quindi in una stagione che è compromessa tra mondiale e coppe, avere un gestore come lui secondo me può fare la differenza quando la palla inizia a scottare. E poi secondo me bisogna essere onesti, nel senso, il calcio moderno sta andando a 100 all'ora con un'intensità e una pressione alta in tutte le squadre, soprattutto in Serie A, e secondo me l'effetto, se possiamo chiamarlo corto muso, può rischiare di non bastar più. Quindi se ti affidi a uno come Allegri, se sai cosa ti prendi, e per vincere oggi comunque servono idee offensive chiare e anche un ritmo europeo, quindi bisogna non solo avere difesa ma anche avere un bel contropiede. Quindi cosa posso dire, starà secondo me il campo a dire se sarà la chiave giusta.
0: Hai fatto questa disamina molto salomonica, non ti sei sbilanciata ma hai fatto un focus attento sul suo pragmatismo, la praticità. Però insomma, diciamolo pure senza giri di parole, qualcuno lo considera un po' obsoleto per il calcio di oggi. Poi vedremo, esatto, appunto sul campo che tipo di responso ci sarà. Ancora un disco e poi ancora con la nostra super Aurora Ferro.

0: Your Life, insomma, a tutti quanti i suoi cancelletti per dare gli hashtag DJ Shorty, che sostiene che bisogna vivere una vita intensa e bisogna vivere ogni secondo senza sciupare nulla. E beh, diciamo che noi facciamo parte un po' di questo esercito, no? Perché abbiamo in linea Aurora Ferro, che è una abbastanza imprendibile, non ha mai 5 secondi di tempo, e quindi no,
1: no.
0: Se... ci sei?
1: sì, ci sono.
0: Ti ho beccata perché ti ho lasciato senza parole. No, vabbè, dai, no, parliamo di calcio, che è meglio. Allora, abbiamo parlato un po' della nuova panchina del Napoli, confermata invece quella dell'Inter, insistendo su questo Chivu, che comunque è arrivato a meta, almeno in campionato. Qualcuno vorrebbe anche esagerare verso la Champions, però diciamo, come esordio su una grande panchina non ha affatto deluso, perché io so che no. Di nerazzurro che hai dipinto il tuo cuore, e di sì. Inter che vuoi parlare.
1: Beh, che dire, se pensiamo a come è uscita l'Inter l'anno scorso dalla finale di Champions, io stessa mi sono rifiutata, ho detto no, io mi devo prendere una pausa. Mi devo prendere una pausa dal campionato, perché io stessa ero rimasta stupefatta, cavolo, come dicono tutti, hanno preso 5 pere, oh, che vogliamo fare? Eppure con la scelta l'anno scorso di Chivu, chi l'avrebbe mai detto che è riuscito non solo a prendersi uno scudetto ma anche una Coppa Italia?
0: Eh sì,
1: quindi posso dire che a discapito e a sorpresa di tutti, cioè non ce l'aspettavamo noi nerazzurri. E sapete cosa mi piace più di questo mister? Vuoi saperlo?
0: Sì.
1: Che secondo me non si accontenta di essere campione d'Italia in carica. Secondo me lui vuole quest'anno riconfermare un Inter con una mentalità e ritmi internazionali quasi da Premier League. Infatti, come abbiamo potuto vedere, chi segue il calciomercato, prendere un profilo come John Stones a parametro praticamente zero porta a un leadership, una leadership pazzesca. Perché comunque Chivu, secondo me, è stato chiarissimo con la dirigenza. Serve un esterno che salti l'uomo. Infatti il nome di Diaby non è un capriccio, come si è sentito. Infatti per il gioco di Chivu, secondo me, serve qualcuno che spicchi le partite e crei la superiorità numerica. E se gli prendono Diaby, magari chiudono la difesa e con Cuti e Romero, per me, secondo me, l'Inter parte di nuovo davanti a tutti. Sentiremo il parere dei nerazzurri quest'anno.
0: Armi affilatissime, dovrebbe primeggiare tranquillamente in campionato ancora. Tutto è da vedere invece come andrà in Champions. Ancora un disco e poi torniamo a salotteggiare.

dalla posizione 19 di 7 giorni fa fino al 18 con Aurora Ferro. Stiamo andando verso la fine della prima parte di questo aggiornamento di DJ K7 e lo stiamo facendo parlando di calcio. Adesso devo confessare di aver commesso una piccola gaffe. Avremmo forse dovuto aprire, già che parliamo di sport, con un saluto al mitico numero 6 Franco Baresi, che è volato in cielo, e quindi a lui, che è stata una bandiera del Milan, certo, del calcio azzurro, anche veramente un caro saluto. Però ci serve questo momento di lutto al braccio anche per parlare di Milan, che continua a fare dei macelli societari, però insomma sembra che in qualche maniera abbia rimesso a posto le cose, o no? Tu ci credi, non ci credi? Vabbè, sono i cugini a

0: Però tu vai a spiccanasare ugualmente, no?
1: Certo, allora secondo me in questo calciomercato i rossoneri hanno deciso di smettere di nascondersi e secondo me hanno spedito un segnale forte non solo al nostro campionato ma a tutta Europa. Se pensiamo infatti all'ultima operazione con Gonzalo Ramos dal PSG, non è un acquisto qualsiasi, parliamo dell'operazione più costosa, se vogliamo dire, della storia del club. Si parla di un investimento non da poco, sono 65 milioni di euro più bonus. Infatti anche da acerrima nemica cugina del Milan posso dire che era ora che il Milan andasse a prendersi un numero 9 di caricatura internazionale, tra l'altro nel pieno della sua maturità in carriera. Infatti secondo me Ramos non è solo il classico bomber d'area di rigore, ma è un attaccante moderno, se possiamo chiamare. Lavora in squadra, fa salire il blocco e comunque riempie bene l'area con, se vogliamo dire, una cattiveria agonistica. E che dire, per settimane si è parlato delle sirene di mercato di Leao, ma come abbiamo potuto sentir dire, la società ha fatto muro confermando che il portoghese resta la pietra angolare del progetto. Quindi che dire, puoi comprare la punta da 60 e passa migliore, ma la fantasia e lo strappo e la capacità di creare, tra virgolette, una superiorità numerica te l'ha dato solo Leao, ecco.
0: Eh beh sì, senz'altro anche io lo ammiro, tutti parlano della sua discontinuità che indiscutibilmente c'è, però davvero un asso. Che dire, il tempo è volato via, ci hai regalato una competenza pazzesca, grazie ad Aurora Ferro. Torneremo a disturbarti ancora prima di Sportingo, dove invece sarai sempre presente, mi raccomando, ok?
1: Certo, non vedo l'ora.
0: Perfetto, ciao Aurora, un bacio.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Aurora Ferro, che ha caratterizzato questa prima parte della DJ K7. Ha detto vabbè, parliamo un po' così, non sto seguendo, non sto di qua, non sto di là, ma in effetti ha messo in campo una competenza davvero incredibile. Intanto zona

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: How can I help you?
1: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
0: How can I help you?
1: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
2: Sono le 22 e 26 minuti.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Ricorda, chiudere gli occhi, esprimere un desiderio e soffiare, non funziona né alcol test. Seguimi per altri consigli milionari.

da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: Sette va, Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergeri Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 36 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Ha sentito?
3: Oddio, chi è? Pena! No, no, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto.

16 radio, comunichi di più. Se te va Web Station, vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchi.

0: ladies and
1: gentlemen. 7VA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina.
3: Sono le 23 e 41 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
1: Canonicamente, per educazione, devo dare il ben trovato in antenna a tutti quanti voi, firmato da Chico Catenacci. Oltre a tante emittenti collegate con lo studio di redazione, la redazione di 7va.fm. Poi riduciamo al massimo i fronzoli, perché questa è la più alta new entry della settimana e la proporremo per mezz'ora consecutiva.

fondo viola. Deep Purple, la stragrandissima new entry più alta della settimana, direttamente in zona 23. La più alta new entry di 7 giorni fa sale invece di 3 gradini e conquista la posizione numero 20. Stiamo parlando di Sally, Baby Modella Italia, Baby Modella italiana, poi dopo andremo a controllare. Comunque cercate Sally, Baby Modella italiana, e vedrete che uscirà il suo album. E nonostante la giovanissima età, si tratta già della seconda opera, e contiene anche questa Luna, lei mi guarda, è una ricerca continua anche al chiar di luna, per l'appunto, in piena notte, di giorno, di notte, 24 ore al giorno, in cerca di posti pieni di pace, che

posizione numero 20 in attivo di 3 gradini rispetto a 7 giorni fa. Questi suoni arrivano adesso invece dalla posizione 17, si mantengono in classifica da diverse settimane.

Version Deluxe, se preferite, Já Sei Namorar, un pezzo brasiliano non manca quasi mai, da sempre, all'interno della Ramset Vashu 5, comunque un più 5 sul ruolino di marcia, e dalla decima, dove era 7 giorni fa, conquistato.

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 13 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
5: From 7 bar FM alter radio All Go Day.
1: From 7 bar.fm barra alter radio All Go Day.
6: From 7 bar.fm nauch radio All Go Day.
7: From 7ba.fm / out to radio All Go Day. From 7ba.fm / out to radio.
8: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
9: Ciao!
8: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
9: Il mio gigolò,
8: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
9: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente, tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
8: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo antichiedovenia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto. però almeno no, un aperitivo daccelo.
9: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
8: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolo con

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire e cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa, però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia filmata a Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto, ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata. Io che vengo da Ca' Foscari, perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto di cose di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringrazio ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.
3: Insomma, da amici stanno a chiacchierare, uno se ne esce fuori, dicevo, perché c'è niente da fare, se vuoi arrivare in vecchiaia sano, bisogna fare una vita morigerata, non bisogna fare stravizi, non devi bere, alimentazione corretta, carne rossa non va mangiata, un altro se ne esce, ma che sta a dire? Ma mio nonno 100 anni, se beveva whisky super invecchiato costosissimo, 4 pacchetti di sigarette al giorno, 4 volte a settimana se mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, 3 volte a settimana bistecca alla fiorentina e una bottiglia d'amarone. Dice, e poi ti dico, 4 volte a settimana prostitute. L'altro gli fa, è come morto, è come morto, avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cifra, ce la facevamo più a mantenere.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 40 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Cari studenti, cari genitori, siamo arrivati finalmente alla fine dell'anno scolastico. E quando arrivo io, l'estate può cominciare!

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È l'una e quattro minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni quattro ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sarchia.

0: andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro: la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Eu me lembro dessa música.
3: Non dá pra esquecer. Tá no nosso sangue, Jade. Na nossa alma. Você se incomoda de me emprestar ela rapidinho?
4: Olha, engraçado você perguntar.
5: Vamos lá,
4: porque...
5: Didi! Partiu!
6: Canta, meu povo.
7: DDT Radio vi invita all'ascolto di Sette Va Wildlife, in studio verde Simona Mattioli.

I gatti non obbediscono all'amico umano per cause evolutive. Se discendesse dalle tigri, nemmeno voi ubbidireste ai pronipoti delle scimmie. Tra 23 ore e 30 sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche sulla Facebook page per 7 Vow Wildlife. Kiss e miau da Simona Mattia.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più. No.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: È 1:35.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.